vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Radio Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti. E tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere la

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Cielo nero e nuvola, lo sa che il vento soffierà.

0: canzoni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione.
1: 075 80 60.
0: Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Radio Subasio.
1: Avevamo

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Lo

0: A Radio Subasio sono le 6:08. Radio Subasio.
1: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Un po' di nuvole sparse al nord e in Toscana, prevalenza di tempo soleggiato nel resto del paese. Nel pomeriggio sviluppo di isolati rovesci temporali lungo le Alpi, più probabili nel settore piemontese, sulle prealpi lombardi, sulle Dolomiti dei rilievi friuliani. Alla sera residue precipitazioni fra i rilievi veneti e il Trentino. Temperature massime in rialzo al nord e regioni centrali tirreniche, in calo nel versante adriatico. Caldo intenso sulle regioni meridionali con picchi di 37-40 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.

0: A Radio Subasio sono le 7 in punto e ne arrivo le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel fino alla fine del mese. Previste anche misure di sostegno ai redditi bassi. Intanto in autostrada volano i prezzi dei carburanti. Sulla A22 il Supreme Diesel, variante ad alte prestazioni del gasolio, tocca i 3 euro al litro. Mistero sulla visita di 4 ore del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca. Massimo riserbo sul motivo della trasferta. Dal Cremlino fanno sapere che Russia e Ucraina lavorano un grande scambio di prigionieri. Nella notte Kiev ha distrutto un magazzino di Wildberries e incendiato una raffineria Lukoil. Il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati: per il momento non è previsto alcun nuovo attacco contro l'Iran. Trump incalza rimosse tutte le mine dalle acque internazionali a Hormuz e la Cina si infuria per le sanzioni a Teheran. Tuteleremo i nostri interessi. Tragedia in Pakistan, 14 neonati morti in un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Istituto Nazionale di Scienze Mediche a Islamabad. La struttura ospitava 15 bimbi appena nati, ma solo uno è stato tratto in salvo. A causare il rogo, l'esplosione di un compressore di un condizionatore. Ai domiciliari, il trapper Tony Boy, arrestato a Milano per detenzione di droga a fini di spaccio e per il possesso illegale di una pistola. Al GIP ha detto di essersi procurato l'arma su Telegram dopo un furto in casa, ma il giudice parla di evidenti contatti con ambienti criminali di spessore. Addio a Dolly Parton, regina della musica country, aveva 80 anni, si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve lotta contro un tumore. Nella sua carriera vinse 11 Grammy e firmò canzoni divenute classici senza tempo. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana in tutti gli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud per un incidente in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, 3 km di incolonnamenti per lavori tra Chiusi e Fabro. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un veicolo in avaria allo svincolo Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Sono le 7:05, siamo tutti in piedi anche questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua insieme fino alle 10 su Radio Subasio. Si parte con Elton John, questa è The One 1992.

Questa è la canzone di Elton John su Radio Subasio, canzone bellissima, veramente con un testo fantastico che si riferisce un po' a tutto ciò che può essere amato e da cui si può essere amati, quindi l'amore non soltanto per una persona ma anche per la fede, per tutto ciò che insomma è bello nel mondo e speriamo anche per la pace, ecco, per esempio, speriamo che questa canzone stamattina come inizio sia veramente il presagio per qualcosa di buono che arriverà magari con il prossimo mese, con settembre, con l'autunno. Insomma, speriamo bene. Intanto buongiorno, ecco, iniziamo insieme questa mattinata su Radio Subasio, tutti in piedi, come sempre. Sono Gianluca Giurato, vi accompagno per le prossime tre ore e anche oggi tante cose da fare insieme, questo ve lo dico tutti i giorni. Poi è bello perché il programma, insomma, prende sempre una piega diversa, grazie anche a voi, grazie a quello che ci diciamo reciprocamente nel corso della mattinata. Tra poco a parlare con noi saranno le stelle, perché il primo dei nostri appuntamenti, lo sapete, quello con l'oroscopo di Radio Subasio, poi via via vi coinvolgiamo per esempio già a partire dalle 7:30 con gli auguri di buon compleanno che in realtà già state inviando. Ne leggo qualcuno che arriva al 348 075 80 60.

0: Biasi e le stelle.
1: Ben ritrovati amici delle stelle, saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Teniamo alta la guardia e contentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune imprese sono perse in partenza, non valgono l'impegno e gli sforzi profusi. Toro, qualche difficoltà d'intesa con gli altri oggi è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po' per conto nostro. Usiamo cambiamenti, non giudichiamo gli altri e noi stessi. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Gemelli, il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza distrazioni, ci dedichiamo con determinazione al lavoro. L'esecuzione è discreta, riteniamoci soddisfatti. Cancro, la luna in trigono dallo scorpione è un'alleata e lo è ancora di più ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. Con grande astuzia e uno straordinario sangue freddo possiamo sventare un imbroglio finanziario. Leone, il quadrato della luna a Mercurio segnala problemi professionali. Cauteliamoci da chi fa il doppio gioco, teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise. Pretendiamo la stessa onestà e trasparenza. Vergine, complice la luna in scorpione, sfoggiamo un piglio combattivo per fare in modo che gelosia e rivalità fra colleghi non condizionino la carriera. Sentiamoci fieri delle nostre doti da strateghi. Abbiamo gestito la condizione lavorativa con grande abilità. Bilancia. Se stiamo rivedendo dei vecchi progetti e non siamo troppo contenti dei risultati ottenuti fino ad ora, possiamo correggere facilmente il tiro. Iniziative che sembrava fossero alla nostra portata si stanno complicando, ma non gettiamo la spugna. Scorpione. Più facile a dirsi che a farsi, sentirci al sicuro con la luna nel nostro cielo presa di mira da Mercurio. Chiudiamoci in difesa, è solo un momento. L'autocritica è una maniera onesta e gratuita per riflettere sui nostri limiti e ampliare le possibilità. Sagittario, sul piano fisico forse ci sentiamo un po' fiacchi, ma qualunque siano gli impegni, assecondiamo i bisogni del fisico. Ne beneficia anche la mente. I viaggi, i sogni di gloria sono rimandati inevitabilmente a domani. La giornata passa piuttosto in sordina. Capricorno, la luna in sestile dallo scorpione instaura intorno a noi un clima tranquillo, ma affatto noioso. Determinazione risalita e intesa con gli amici recuperata. Se abbiamo questioni in sospeso da sistemare, concludiamo in fretta, ma prestiamo attenzione ai dettagli. Acquario, rallentamenti e ritardi sul fronte professionale generano inquietudini difficili da tenere sotto controllo. Ricorriamo alla prudenza. Facciamo una serena autocritica, ampliamo la flessibilità e la disponibilità, riconosciamo i nostri errori. Finiamo con i pesci. Possiamo rilassarci, oggi che la luna in trigono è così amichevole con noi. Se fin qui ci siamo accontentati di poco, è giunta l'ora di esigere di più. Situazioni che sembrava fossero difficili si stanno invece rivelando decisamente alla nostra portata. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

La canzone di Saif su Radio Subasio. Sono le 7:20, come sempre giretto delle città d'Italia. Vediamo le temperature a quest'ora. Beh, al sud soprattutto sono già piuttosto alte, ma partiamo dalla capitale, dove adesso ci sono 24 gradi. Ne abbiamo invece 22 a Milano per ora, 26 già a Napoli, 21 gradi a Torino, Genova ne ha 25, a Venezia ci sono per il momento solo 21 gradi, 22 a Bologna e 21 a Firenze. Le temperature salgono invece tantissimo per quanto riguarda il sud. Dicevamo, a Palermo per esempio ci sono già 29 gradi a quest'ora, 23 gradi ad Ancona, 19 a Perugia e 17 all'Aquila, che sono le più freschine, perlomeno insomma la mattina presto, 27 gradi a Bari, che appunto risulta già essere molto calda, e 25 gradi a Cagliari. Adesso siamo pronti ad accogliere i vostri messaggi, come sempre messaggi di auguri di buon compleanno che vanno scritti, mi raccomando, in questo caso non messaggi vocali ma scritti, al 348 075 80 60. Tra poco partiamo con la lunga carrellata appunto di auguri da parte vostra verso le persone a cui volete più bene.

messo via, questo è il Liga su Radio Subasio. Avete messo via un po' di dolci, qualcosa per stasera, magari anche per colazione, perché c'è chi festeggia anche al lavoro con un bel vassoio di dolci, o magari salati e dolci, insomma si fa magari più tardi, ecco, verso le 10, le 11 solitamente negli uffici e nei posti di lavoro. Ecco, avete capito che siamo arrivati su Radio Subasio al momento degli auguri di buon compleanno. Partirei subito con i messaggi che state inviando. Buongiorno Radio Subasio, sono Enrico da Moricone, volevo fare gli auguri a mio cognato Silvano di Fontenuova, detto Mastro Geppetto, che oggi compie 63 anni. Auguri dalla moglie, le figlie, i generi, cognati e parenti tutti. Grazie per la vostra compagnia, ma grazie a voi come sempre per l'affetto. Tanti auguri a Ivan per i suoi 19 anni, sei un uragano, essenza dei nostri giorni, ti amiamo immensamente, con amore mamma e papà, zia Simonetta e Franco dal Salto di Fondi. Ancora buongiorno e auguri all'amica Roberta di Montefiore dell'Aso in provincia di Ascoli Piceno, da Roberto. Buon compleanno a me stessa per i miei 39 anni, lo scrive Chiara da Viterbo. E poi ancora buon compleanno alla mia Giorgetta che compie 26 anni, che la vita ti sorrida sempre, la tua mami. Ti voglio bene, sono i vostri messaggi che avete inviato a Radio Subasio questa mattina per fare gli auguri di buon compleanno a chi volete bene. Si festeggia anche con questa canzone qui, firmata Mark and Cremont,

D'Immagini, Vasco Rossi su Radio Subasio, sono le 7.39 di questo mercoledì, buongiorno da Gianluca Giurato. È bello immaginare le proprie ferie, immaginarle nel senso che c'è chi sta partendo adesso e quindi mentre tutti o quasi sono già tornati al lavoro, c'è chi sta andando veramente verso le meritate vacanze, sta rotolando verso sud, come cantano i Negrita, e lo stanno facendo anche Mirko e la sua fidanzata, la sua compagna. Mirko oggi tra l'altro festeggia anche i suoi primi 28 anni e fa l'autista proprio di questa coppia, quindi auguri e soprattutto buone vacanze ragazzi, divertitevi. Anche voi dovete ancora partire, fateci sapere 348 075 8060.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

L'amico è domani, c'era Claudio Baglioni su Radio Subasio. A proposito di amici, ci state scrivendo i vostri messaggi, vi ho chiesto se dovete ancora partire, perché molti ci stanno raccontando che insomma sono in partenza o stanno proprio in questo momento viaggiando per le tanto agognate ferie che arrivano un po' più tardi rispetto alla maggioranza degli italiani. Francesco di Ancona dice: io non devo partire, sono tornato il 30 luglio, quindi ormai è quasi un mese, e ho ricominciato a lavorare il 3 agosto. È dura svegliarsi presto e andare a lavorare quando sono tutti in ferie. Prossimo riposo a fine gennaio. Beh, ormai la maggior parte dei tuoi amici e colleghi saranno tornati dalle ferie, quindi ti sentirai un po' più in compagnia, caro Francesco. Buon lavoro a tutti quelli, la maggior parte appunto, che in questo momento magari stanno facendo colazione o sono già operativi, e invece buone vacanze a quelli che ancora giustamente insomma ci devono andare, perché capita anche questo di andarci così a fine estate, anche se manca poco meno di un mese alla fine della bella stagione. Sappiamo che ci saranno temperature molto alte nei prossimi giorni, quindi chi ha scelto questo periodo è stato oculato e anche fortunato, diciamo la verità, perché insomma al mare o in montagna si starà sicuramente meglio che in città con le temperature così alte. Ma niente lacrime, anzi le uniche che ci piacciono sono quelle di Sabrina Carpenter. Questa è Tears su Radio Subasio.

0: Fritti su Radio Subasio, è lui che ci porta l'informazione. Breaking news di TGcom 24, sono quelle delle 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. In un'area di servizio sulla A22 il Supreme Diesel, variante ad alte prestazioni del gasolio, sfonda i 3 euro al litro. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel e l'Europa non chiude sulla richiesta di tassare gli extra profitti del settore. Il Cremlino conferma la visita lampo a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Di contatti tra servizi di sicurezza parla il portavoce Dmitry Peskov. Intanto l'Ucraina distrugge un magazzino di Walberis e incendia una raffineria Lukoil. La Russia attacca Cherniv, morti una donna e un bambino. La Corea del Sud denuncia: diversi jet militari russi sfiorano lo spazio aereo di Seul sul Mar del Giappone. Attivate le difese aeree, decollati i caccia. È la seconda volta in poche settimane. Il governo sudcoreano rafforza le sanzioni a Mosca e critica i rapporti sempre più stretti con Pyongyang. Sono 14 i neonati morti nell'incendio che ha devastato il reparto di ginecologia dell'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. Il rogo sarebbe stato causato dallo scoppio del compressore di un condizionatore. Tra quelli ricoverati, salvato solo un bambino insieme ad altre 19 persone. Si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve malattia. Dolly Parton, regina del country, aveva 80 anni, 11 i Grammy ottenuti nella sua lunga carriera segnata da canzoni divenute immortali. Trump esprime cordoglio e ordina bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Agli europei di pallavolo, le ragazze dell'Ital Volley avanzano come un bulldozer, quarta vittoria per 3-0 consecutiva contro la Slovacchia. Oggi l'incontro con la Francia, ma le azzurre sono già qualificate agli ottavi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Milano. Sempre in autosole verso nord, un altro incidente causa la chiusura del bivio per la diramazione di Fiorenzuola, con incolonnamenti nel tratto che proseguono in uscita a Fiorenzuola. Ancora un incidente, stavolta sulla A10, provoca coda tra il bivio per la A10 e Arenzano in direzione Ventimiglia. Infine, sulla statale 87 Sannitica si segnala una corsia chiusa per fondo stradale dissestato tra stazione di Ripa Bottoni e Casa Calenda. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Lucio Battisti, una donna per amico su Radio Subasio, e alle 8 e 9 di questo 26 agosto vediamo che è successo di importante proprio in questa data. Beh, partirei sicuramente dal 1789, quando a Versailles viene varata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, fondata su principi fondamentali come quello di libertà, uguaglianza e fratellanza, esordisce con queste parole: gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti. Andiamo al 1978, facciamo un salto lungo perché 48 anni fa veniva l'elezione di Giovanni Paolo I, Albino Luciani, un papa in anticipo sui tempi, la cui spinta riformatrice fu arrestata purtroppo da un destino avverso, uno spartiacque nella storia della Chiesa, a partire proprio dalla scelta del nome inedito. Giovanni Paolo, invece di optare per quelli dei predecessori, come avveniva proprio dagli albori del cattolicesimo, la stessa scelta sarà fatta molto più tardi, nel 2013, da Bergoglio, eletto col nome di Francesco. Torniamo indietro di 8 anni rispetto a questa data, 1970, perché qua dobbiamo ricordare un evento veramente unico. Prende il via il Festival dell'Isola di Wight. Sai cos'è? L'Isola di Wight, la canzone di Dick, ricordate? Fino al 31 agosto, appunto, dello stesso anno, quindi del 70, sono in programma le esibizioni di alcuni dei maggiori artisti del momento, da John Baez a Joni Mitchell, a Richie Havens, Sly and Family Stone, Emerson, Lake and Palmer, Jimi Hendrix, Miles Davis e moltissimi altri. C'è tutti questi artisti tutti insieme, è una cosa veramente incredibile. Beato chi c'è stato, ecco, se qualcuno c'è stato e lo vuole testimoniare, siamo qua proprio a sentire questa meraviglia direttamente dalla vostra viva e diretta esperienza. Però ecco, questo mi dà anche l'occasione per chiedervi il vostro concerto dei sogni, magari un evento del genere o anche un concerto di un gruppo, di un artista al quale finora non siete riusciti ad andare. Io per esempio uno ce l'ho, quello dei Depeche Mode. Voi ce l'avete un concerto che ancora agognate? 348 075 80 60. Adesso Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Subasio, nuova canzone che stiamo ascoltando da qualche giorno, si chiama Genova e Napoli, eccola qua.

Quanto ha ragione Giorgia, è l'amore che conta. Su Radio Subasio conta soprattutto l'amore dei nostri ascoltatori, non solo verso di noi, ma verso le proprie canzoni preferite. Quindi ci sono degli spazi a voi dedicati. Per esempio, alle 8:30 tutte le mattine arriva il voice box. Lo sapete, potete scegliere una canzone e annunciarla direttamente voi grazie a un messaggio vocale che ci invierete adesso. Quindi diteci che canzone volete sentire, ma diteci anche il vostro nome e da dove ci ascoltate. Vi aspettiamo subito vocali al 348 075 80 60.

0: I love you, chissà quante volte l'avrete detto a un artista che amate, magari anche a un suo concerto, o magari no, perché ci sono dei concerti che sono rimasti un po' nei nostri sogni, per varie vicissitudini non siamo riusciti mai ad andare a seguire quell'artista o quel gruppo che amiamo e sogniamo un giorno di andarci. Qual è il concerto che ancora non avete, diciamo, potuto vedere e che veramente sognate?
1: Buongiorno Radio Subasio, Mirko da Castelplanio. Il concerto a cui vorrei andare prima o poi è uno dei concerti degli AC/DC.
0: Wow!
1: Speriamo di riuscire ad andare e di sentire qualche canzone anche su Radio Subasio degli AC/DC.
0: E chissà, chissà.
1: Radio Subasio, buona giornata.
0: A te caro, beh, adesso hai cantato tu, insomma, uno degli amici rocchettari, evidentemente più rocchettari di Radio Subasio, concerto degli AC/DC. Ognuno di noi ha almeno un artista o un gruppo in questo caso che non è riuscito mai a seguire, nonostante magari una devozione sfegatata nei confronti di questa, di questi musicisti e della loro musica. 348-075-8060, raccontateci anche voi il vostro concerto più desiderato e non ancora esaudito. 15

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao, sono Danilo di Roma e volevo dedicare la canzone Sei Fantastica di Max Pezzali a mia figlia Cecilia che oggi compie 18 anni.

Sei fantastica di Max Pezzali su Radio Subasio. Questa è la canzone che Danilo di Roma ha scelto per sua figlia che oggi compie 18 anni. Auguroni, cara, e benvenuta tra i maggiorenni. Ecco, anch'io da poco, sì, sono entrato in questo club. Grazie, grazie a tutti, davvero baggianate a parte per i vostri messaggi, per le vostre richieste. Lo sapete, il Voice Box torna tutte le mattine, anche domani intorno alle 8:30 su Radio Subasio.

0: musica. I Pooh su Radio Subasio, la musica non la ferma nessuno, anche perché la musica è veramente la nostra vita, lo sapete, e poi la musica è anche la passione di chi va a seguire i propri Beniamini Live. Però c'è un concerto, magari ognuno di noi ha un artista, almeno un gruppo, un artista che non è riuscito a seguire e ancora sogna di andare a quel concerto.
1: Ciao Subasio, a proposito di concerti mai visti,
0: sì?
1: Io avrei sempre voluto andare a vedere i Twisted Sister.
0: Ah, rocchettaro anche tu.
1: Finalmente vengono a Milano, quindi compro i biglietti e tutto quanto, all'ultimo momento cancello il concerto.
0: No, ti prego.
1: Perché il cantante non sta bene con la voce. Porca miseria.
0: E succede.
1: Ciao Piero da Milano.
0: Twisted Sister sicuramente sarebbe stato un concerto grandioso, però insomma potrai rifarti prima o poi, speriamo tornino, dai. Intanto sentiamo.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Rosaria e chiamo da Palermo.
0: Ciao Rosaria.
2: A me rimarrà purtroppo, ahimè, un sogno vedere il concerto della grandissima Céline.
0: Ah.
2: So che in autunno ne farà uno in Francia.
0: Davvero?
2: Però il biglietto più basso costa 250 euro.
0: Ammazza.
2: Quindi è praticamente impossibile, almeno per le mie possibilità. Però c'è chi vivrà
0: certo.
2: Questo momento magico e bellissimo. Pazienza.
0: Lo so, questo è un altro problema, non è soltanto a volte la mancanza di tempo, di ferie, ma sono anche i costi altissimi di alcuni concerti. Anche voi ne avete uno che volete vedere? Fateci sapere.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio. Subasio.

0: Gravity, questa è la canzone degli Embrace su Radio Subasio, che ci porta dritti dritti a un nuovo appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCOM 24, 9:02.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. La procura di Milano accusa Glovo, offerto l'aumento delle paghe ai rider, ma ora l'algoritmo decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. Il colosso del delivery ha chiesto la fine del controllo giudiziario imposto a febbraio. I PM chiedono invece al GIP di prendere nuovi provvedimenti. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare a fine mese lo sconto sul diesel, ma i prezzi dei carburanti sono ormai alle stelle. Per coprire ulteriori tagli, il governo pensa una tassa sugli extra profitti, ma solo in ambito europeo. La presidenza di turno irlandese non chiude all'ipotesi. Incidente mortale nella notte nel Barese. Un'utilitaria esce di strada nei pressi di San Nicandro sulla provinciale 236. Decedute le due persone a bordo. La vettura si sarebbe ribaltata all'altezza di una rotatoria per cause ancora da chiarire. Indagano i carabinieri. Nessun incontro tra Radcliffe e Putin, così il Cremlino all'indomani della visita lampo del direttore della CIA a Mosca. Nella notte nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina. A Chernihiv ordigni russi uccidono una donna e un bambino. Quelli di Kiev causano invece la morte di due persone a Lipec. È sotto controllo il rogo che ha colpito l'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. In fiamme il reparto di ginecologia, morti 14 dei 15 neonati ricoverati. Salvate 19 persone. A causare il rogo l'esplosione di un compressore di un condizionatore. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana negli Stati Uniti dopo la morte a 80 anni di Dolly Parton, leggenda del country. Nell'ultimo anno ha lottato contro un tumore. Scrisse la prima canzone a 6 anni per poi vivere una carriera di successi senza tempo, riconosciuti anche da 11 Grammy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nella seconda parte della settimana, tra oggi e sabato, si conferma la presenza dell'anticiclone africano in gran parte della nostra penisola, con una nuova ondata di caldo estremo al sud e sulle isole. Oggi alternanza tra sole e nuvole al nord, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con isolati temporali sulle Alpi nel corso del pomeriggio. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia. Temperature massime in leggero calo al sud, in aumento al centro-nord Sardegna, caldo intenso in gran parte del sud e isole, venti moderati settentrionali sul basso Adriatico Ionio, in generale deboli altrove. Per maggiori dettagli meteo.it.

Ringo Starr, questi sono i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio. Noi a quest'ora, come sempre, giochiamo. Abbiamo mostrificato una canzone, voi la demostrificherete, nel senso che la indovinerete a partire proprio da una clip che vi farò sentire fra qualche istante, ma intanto vi do anche qualche indicazione io, dai, un aiutino. Allora, si tratta di un pezzo che è uscito nel 2000, l'ha cantato quella che è la cantante italiana più famosa al mondo, è stato scritto per lei da un grande cantautore, sono anche molto amici, hanno lavorato spesso insieme, appunto ho detto nel 2000, quindi esattamente 26 anni fa, è uscita anche una versione spagnola appunto di questa canzone, come spesso lei fa, poi lei reincide anche in questa lingua. Insomma, che dirvi, la stessa canzone poi l'abbiamo sentita anche cantata da lui, perché insomma lui l'ha scritta, l'ha ricantata, ma la versione più importante, più famosa è proprio quella cantata dalla nostra, che dovete indovinare insieme al titolo. Io vi faccio sentire la clip, ma credo che molti abbiano già capito, si parla anche di qualcosa con cui molti di noi hanno avuto a che fare o stanno avendo a che fare in questa stagione, perché insomma ci si va soprattutto d'estate. Dai, che facile! 348 075 8060 per i vostri messaggi vocali, diteci anche il vostro nome, da dove ci ascoltate. Il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta qui su Radio Subasio. La clip.

0: Andiamo a San Giorgio a Cremano, dove c'è Fabio, quindi provincia di Napoli. Ciao Fabio, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, che fai di bello da quelle parti, caro?
1: Sì, allora, noi lavoriamo adesso, stiamo tornando da Roma, si ritorna a Napoli, abbiamo fatto un evento matrimoniale perché questo è il mio lavoro.
0: Eventi matrimoniali, quindi tu ti occupi di allestimenti, di matrimoni, cose di questo tipo?
1: Preciso, allestimenti.
0: Allestimenti, quindi quando vediamo quelle tavole bellissime, quei fiori, magari anche, che ne so, le tovaglie, tutti i particolari, è opera vostra?
1: Assolutamente, opera di Fabio e di Gennaro, che oggi si trovano con me.
0: Ovviamente non dappertutto, insomma, non in tutta Italia, non ci siete solo voi, però insomma sicuramente contribuite a rendere i matrimoni splendidi, a realizzare i sogni degli sposi.
1: Perfetto, anche perché sono matrimoni a 5 stelle,
0: Viaggiamo su livelli altissimi, insomma.
1: Assolutamente.
0: Quindi anche in strutture, immagino, molto belle, anche molto costose, credo.
1: È un bel po'.
0: Insomma, vabbè, dai. È sicuramente un lavoro stimolante, creativo, che poi rende felici gli sposi, soprattutto le spose, che sono quelle forse più attente, no, a certi particolari, dico bene?
1: Sì, assolutamente, sì, dici benissimo, benissimo. Come diceva Totò, a me piace il mio lavoro.
0: Ecco, meno male. No, fare il lavoro che ti piace è, credo, è una delle fortune più belle che possano esistere. Senti Fabio, ma quindi, visto che d'estate di matrimoni ce ne sono tanti, immagino che tu non ti sia potuto neanche spostare più di tanto per le vacanze.
1: E invece no, perché invece sono stato già a Valencia con Federica e Marco, che sono i miei figli.
0: Ah, bene.
1: E poi ho fatto una bella crociera in Grecia con Anna, che è la mia amorosa, e adesso si parte per Edimburgo fra 3 giorni.
0: Ammazza, veramente, altro che matrimoni.
1: Ho i collaboratori validi che mi coprono al 100%.
0: Ebbene, vedi, quando poi c'è gente valida che lavora con te, tu ti puoi anche allontanare. No, dicevo, altro che matrimoni e lune di miele, tu li batti tutti perché durante l'anno te ne fai tante di lune di miele.
1: Sì.
0: Vabbè, senti, allora Fabio, dacci la soluzione, dai, qual è la canzone?
1: La soluzione è la splendida Laura Pausini, Tra te e il mare.
0: Tra te il mare, grazie caro, sì. Buon ritorno allora a casa, buon lavoro, e sentiamo appunto la Pausini insieme. Ecco, sei emozionato Fabio ed è caduto, però la soluzione ce l'ha data, Tra te e il mare su Radio Subasio.

0: non può essere mai come ieri, perché magari un concerto è di un artista che non potrai più rivedere, magari non c'è più e ti mangi le mani. È successo a molti di voi?
1: Sono Raffaella dalla provincia di Roma.
0: Ciao Raffaella.
1: Io nel lontano 89,
0: sì,
1: più o meno 88-89,
0: uh-huh,
1: c'era il concerto dei Pink Floyd a Roma.
0: Ah.
1: All'epoca avevo quasi 15 anni, 16 anni.
0: Sì.
1: E mia madre mi disse: o vai al concerto o ti compri quei famosi jeans che andavano all'epoca un po' calati.
0: Sì.
1: Non so se lo posso dire quali sono.
0: No, ma abbiamo capito.
1: Quelli tanto famosi dell'epoca.
0: Eh sì.
1: Io ho scelto quelli.
0: Ah.
1: E poi col tempo mi sono mangiata i gomiti.
0: E ci credo che ti sei mangiata i gomiti, perché i jeans, insomma, poi in fondo, se non te li compri in quel momento, te li potrai ricomprare in un altro periodo. E invece i Pink Floyd.
2: Il concerto più desiderato e non esaudito.
0: Sì.
2: Di Pink Floyd.
0: Beh, è vero.
2: Il mio rammarico è che io sono di una cella inferiore, provincia di Salerno, loro vennero a Cava, a 3 chilometri,
0: no,
2: dalla mia cittadina.
0: Veramente.
2: Negli anni 80, ma io ero piccolo, quindi in quel periodo non ci pensavo tanto.
0: Non si è potuto far nulla.
2: È andata così, va bene, un saluto a Alfonso da Nocera.
0: Alfonso da Nocera, mannaggia, i Pink Floyd a 3 chilometri da casa tua, ma tu hai iniziato a seguirli praticamente qualche anno dopo, eri troppo piccola all'epoca. E succede, voglio ringraziare i tantissimi amici che ci hanno indicato tutti i concerti mai visti.

0: Grande amore, il volo su Radio Subasio.
1: E allora voliamo, voliamo Gianluca.
0: Ma sei arrivato in aereo, Jonathan?
1: Sì, no, con la catapulta mi hanno lanciato.
0: Ah, ecco perché ho sentito quel rumore prima. Ho detto, ma che cosa è stato?
1: Ho bucato il soffitto e sono atterrato direttamente sulla sedia davanti al microfono. Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Vedo allora, che sei sorridente stamattina.
1: Sì, sì, sì. Allora, perché io ti ascoltavo e ho sentito tanti amici felici di ricordare concerti che hanno visto, sì, oppure di immaginare concerti,
0: esatto,
1: che avrebbero voluto vedere.
0: Anzi, li ringraziamo perché veramente ci hanno indicato artisti fantastici che non siamo riusciti a far sentire.
1: È vero. E allora lo spunto arriva proprio da questo, no? Perché il concerto è sicuramente una di quelle occasioni in cui tu ridi, stai bene, perché ridere fa proprio bene alla salute.
0: È
1: e quindi,
0: vero,
1: siccome non si ride più come bambini, ma ti ricordi la gioia di quando si rideva di gusto proprio da piccolini? Magari si passava dal pianto a ridere con quella risata grassa, bella,
0: mi
1: contagiosa.
0: Mi dicevano che io quando iniziavo non riuscivano a farmi smettere, era proprio una cosa che poi diventava anche fastidiosa, mi dicevano quando ero proprio piccolo.
1: Si ride meno così da adulti, però magari ci sono quelle persone con cui invece ti rimane la risarella, no? La ridarella, quella voglia di ridere,
0: sì,
1: in quel modo, oppure delle situazioni, concerti per l'appunto, cose che fanno ridere. Quali sono quelle che vi salvano il sorriso ancora?
0: Parleremo allora, raccontatecele appunto con Jonathan a partire proprio da questo momento con i vostri messaggi al 348 075 8060. Arriva anche Achille Lauro.

0: Truth, questa è la canzone di Anastasia su Radio Subasio con la quale ci salutiamo. Tutti in piedi, vi aspetta domani e mi raccomando puntuali alle 7. Vi lascio con Jonathan Menzi che vi accompagnerà per le prossime 3 ore. Prima c'è l'informazione su Radio Subasio. Da Gianluca Giurato è tutto, mancano esattamente 2 minuti alle 10. A domattina, ciao!
1: Buongiorno da Umberto Cascone. In arrivo una proroga fino a fine agosto dello sconto sul diesel. Oggi la misura punta in Consiglio dei Ministri. Per interventi più strutturali si ipotizza una tassa sugli extra profitti, ma solo in una cornice europea. Altri 5 paesi favorevoli, la presidenza di turno non chiude all'ipotesi. Glovo chiede la fine del controllo giudiziario e offre aumenti sostanziosi alle paghe dei rider, ma la Procura di Milano accusa l'algoritmo ora decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. I PM chiedono al GIP nuovi provvedimenti, in particolare verso una maggiore trasparenza dei sistemi informatici. Operazione dei carabinieri contro lo sfruttamento della prostituzione nel Crotonese. Arrestata una 39enne. L'accusa è di associazione per delinquere e favoreggiamento. Le indagini, avviate nel 2024, hanno portato alla scoperta di una struttura ricettiva illegale dedicata totalmente ai rapporti a pagamento. Nella notte nuovi raid incrociati tra Russia e Ucraina. A Chernihiv ordigni russi uccidono una donna e un bambino. Kiev risponde con oltre 500 droni che distruggono un deposito di Wildberries e incendiano una mega raffineria Lukoil. A Lipetsk centrata per errore una casa, 2 morti. È stato innescato dallo scoppio di un condizionatore l'incendio che ha distrutto il reparto di ginecologia dell'Istituto Pakistano di Scienze Mediche a Islamabad. Morti 14 dei 15 neonati presenti all'interno, salvate 19 persone. Il rogo è ora sotto controllo. Addio a Dolly Parton, stella della musica country americana. Aveva 80 anni e dal 2025 lottava contro un tumore. Decine le sue canzoni divenute iconiche che hanno ispirato generazioni di star. Trump ordina una settimana di bandiera a mezz'asta in sua memoria. Queste le breaking news di TGcom 24.

Come siamo messi a sorrisi questa mattina? Beh, cercheremo di dispensarne tantissimi, parleremo proprio di questo. Buongiorno da Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio, insieme fino alle 13.

Collection è la cremina sul caffè, praticamente, no? Tutti i brani più preziosi che aprono ogni ora su Radio Subasio nello spazio appunto della Collection non sono gli unici momenti in cui ascoltiamo la musica più bella, pronti per altri 60 minuti da trascorrere insieme. Buongiorno da Jonathan Menzi, ben ritrovati a tutti voi. Fino alle 13 staremo insieme in questa primissima parte, svilupperemo il nostro argomento di questa mattina, quindi poi state pronti anche ad intervenire al 348 075 80 60. Partiremo da questo studio che ci dice che chi ride spesso sente meno il peso delle difficoltà che quotidianamente si incontrano. Quindi ci sono quelle persone che magari anche i problemi li affrontano con un bel sorriso, sono proprio belle persone quelle che ce la fanno, che hanno questa forza incredibile di poterlo fare. Voi come siete? Siete persone che sorridono? Purtroppo crescendo si perde un po' il sorridere, ma il ridere anche di gusto poi soprattutto, no? E quindi voi ridete spesso o sorridete spesso? Come li affrontate i problemi? Con un sorriso oppure no?

prendiamo questa lacrima di Fiorella Mannoia che abbiamo ritrovato in combattente su Radio Subasio, buongiorno, da Jonathan a tutti voi, e la trasformiamo in una lacrima di gioia. Ma avete mai riso, più riso, fino ad arrivare alle lacrime, come quando si rideva di gusto, la risata grassa che si faceva da bambini? Purtroppo crescendo si ride meno, lo dicono anche alcuni dati. I bambini ridono in media 300 volte al giorno, mentre per un adulto, se arrivi già a 15 circa, è già considerata una giornata di festa nazionale. Insomma, da piccoli basta una linguaccia e ridi fino alle lacrime. Poi si cresce, arrivano le scadenze, il lavoro, i pensieri, improvvisamente quel sorriso diventa quasi un lusso. E allora stamattina vi sto chiedendo se è vero che crescendo si ride sempre meno, se c'è ancora qualcuno, per fortuna nelle nostre vite c'è sempre quel qualcuno che ci fa ridere come quando eravamo bambini. C'è questa connessione particolare con alcune persone che basta guardarsi negli occhi, oppure essere in un posto particolare dove si scoppia a ridere anche senza motivo. Quindi situazioni, persone che vi fanno ancora ridere come quando eravate ragazzini, come quando sui banchi di scuola bastava una piccola parolaccia che scoppiavamo a ridere senza motivo, no? E allora 348-075-80-60, vi aspettiamo con i vostri messaggi su Subasio. Tra poco vi ascolteremo, intanto ci sono i Negramaro.

Siete già rientrati al lavoro e vi piacerebbe la costiera amalfitana in questo momento? Basta chiudere gli occhi, basta aprire i rubinetti per sentire il rumore dell'acqua e il resto lo fanno Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Chris Ria, bellissima Josephine, alle 10:38 minuti su Radio Subasio. Per esempio, io mi ricordo, ero bambino quando ascoltavo questa canzone, e quando alla radio la voce la traduceva, diceva Giuseppina, io ridevo. Cioè, questo per dirvi che oggi, visto che parliamo di ridere che fa veramente bene, sono cambiati, diciamo, le nostre esigenze per ridere? Siamo noi che ridiamo meno perché siamo cresciuti? Oppure la comicità che magari è cambiata? Prima si rideva per le rime. Io mi ricordo, le rime facevano ridere, i comici usavano le rime per far ridere le persone. E allora vi stiamo chiedendo, quando è che l'ultima volta che avete riso davvero male, non tanto, male, riso male, quella risata senza controllo, con le lacrime, il rumore brutto. A proposito, ce l'avete qualche amico che ride facendo dei rumori strani? E ce l'avete registrato? Ce lo mandate? Perché sarebbe molto divertente davvero da sentire, no? Mi vengono in mente tanti personaggi che passano da Bonolis che hanno queste risate che poi sono davvero contagiose. Lui è un altro che ti contagia, è molto... Gabbani!

Antonella Vanoni, io confesso di aver riso come un cretino davvero un sacco di volte guardando Ornella Vanoni con le sue espressioni, le sue battute, il suo essere così senza filtri mi ha fatto ridere davvero un sacco di volte. E siccome ridere è una cosa seria, prendo in prestito queste parole che ci avete mandato al 348 075 80 60. Stamani parliamo proprio di questo: chi ride spesso sente meno il peso delle difficoltà che quotidianamente si incontrano. Ridere, attenzione, non è scrivere ha ha ha o mandare un emoticon sul cellulare senza muovere neanche un muscolo. La vera risata attiva 12 muscoli facciali e si sollecitano quelli delle spalle, dell'addome e del diaframma. Ridere di gusto vuol dire farsi scendere le lacrime come quando eravamo bambini. E allora vi chiediamo: chi è che vi fa tornare bambino? C'è una persona in particolare che vi fa ridere in quel modo lì speciale? Che hanno accesso alla vostra parte più bambina proprio per ridere? Quelli che non devono raccontare niente, fanno una faccia, pronunciano una parola, ci guardano e in quel momento preciso è finita. E allora 348 075 80 60, abbiamo anche accennato poco fa al fatto che ci sono delle persone che ridono in maniera troppo divertente perché producono dei rumori buffi, belli e originali, no? Quando ridono e diventano contagiosi e poi fanno ridere tutti. Se conoscete qualcuno, vi prego mandatecela questa risata, perché vogliamo contagiare l'Italia intera questa mattina su Radio Sobasio. Tra poco cominciamo ad ascoltarvi al 348 075 80 60.

0: medley di Play Savage Garden dal 1997 su Radio Subasio ci portano al momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo. Arrivano le breaking news di TGCom 24 quando mancano 2 minuti alle 11.
1: Buongiorno da Estero Letto. Oggi Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti. Presto un intervento più mirato, spiegano fonti di governo, concentrato sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Quindi la precisazione, avanti sugli extra profitti, ma solo in coordinamento con gli altri paesi dell'Unione Europea. Nuova notte di attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. Droni di Kiev hanno colpito la raffineria di petrolio Norsiak Stava. Ne è seguito un incendio. Blitz del capo della CIA Ratcliffe a Mosca. Il Cremlino smentisce l'incontro con il presidente Putin. Tragica fine per 14 neonati in Pakistan. I piccoli sono morti nell'incendio sviluppatosi nel reparto di ginecologia dell'Istituto di Scienze Mediche di Islamabad che li ospitava. Le fiamme sarebbero divampate dopo l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Lo scorso 26 giugno ha aggredito con acido una 32enne su commissione a Scorzè nel Veneziano, arrestato il presunto autore. Si tratta di un 22enne di origini macedoni. Il giovane aveva scagliato contro la donna una bottiglietta contenente liquido corrosivo, procurandole ustioni di secondo grado al volto, collo, torace e braccia. Meta e procuratori di 29 stati americani valutano il patteggiamento sulle accuse di dipendenza dei social negli adolescenti. Secondo l'agenzia Bloomberg, il processo presenta rischi significativi per il colosso di Zuckerberg. Addio a Dolly Parton, icona del country, morta a 80 anni nella sua casa di Nashville. Ha venduto 100 milioni di dischi e scritto 3.000 canzoni. È stata anche un'attrice di successo, bandiera mezz'asta negli Stati Uniti per una settimana, l'omaggio del presidente Trump. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7 coda per materiali dispersi tra il bivio per la A10 e quello per la A12 in direzione Milano. Sempre sulla A7 verso nord per lavori in colonnamenti tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Ancora per lavori questa volta sulla A14, 1 chilometro di coda tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in entrambe le direzioni. Per cantieri in colonnamenti per 1 chilometro sulla A26 tra il bivio per la A10 e Masone verso Gravellona Toce. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per lavori all'incrocio di Catanzaro in direzione Sant'Eufemia Lamezia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

Inizia una nuova ora insieme su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan Menzi, le 11:02 e parte come sempre alla grande insieme alla nostra collection c'è Madonna con You'll See.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Subasio? Questa mattina invece noi parliamo di ridere, che fa bene alla salute, ce lo dice anche la scienza, mantiene giovani, ci fa affrontare meglio i problemi se li affrontiamo con il sorriso. Allora vi stiamo chiedendo se è vero che crescendo si ride sempre meno, c'è ancora qualcuno o una situazione specifica con cui riuscite a ridere di gusto come quando eravate ragazzini?
1: Ciao Subasio, Ilenia Dratina.
0: Ciao.
1: Ci sono due persone che mi spolmono dalle risate.
0: Spolmono?
1: Sono grande. Sì. E sono mio cugino Alessandro, che fa l'imitazione di alcuni vicini di casa, mi fa sentire male. E poi la mia migliore amica Valeria. Siamo talmente idioti insieme che ridiamo veramente come se fossimo due bambine, sempre, da sempre e per sempre.
0: Che bello, bello, sono quelle persone di cui dobbiamo circondarci. 348-075-8060, fateci sapere con chi o in quale situazione ridete come ragazzini.

0: Eros Ramazzotti. Ci sono anche dei personaggi famosi, e ne stiamo parlando stamani su Radio Subasio, di ridere a crepapelle, ridere proprio di gusto con le lacrime agli occhi. Personaggi famosi, dicevo, che anche senza fare battute particolari basta un'espressione e ti fanno morire dal ridere. Mi viene in mente un mio concittadino, Leonardo Pieraccioni, ma ce ne sono diversi altri, che a volte basta solo un'espressione e ti metti a ridere. Allora vi stiamo chiedendo cosa vi fa ridere come quando eravamo bambini.
1: Ciao Radio Subasio, sono Chiara da Roma. Allora, io sono famosa perché mi viene da ridere per qualsiasi cosa, nel senso che anche se uno fa una battuta stupida, ma il contesto come la fa, io sono quella che ride. Tant'è che ho sempre preso le note a scuola perché ridevo, ma con una mia amica in particolare,
0: sì?
1: Che non ci possiamo guardare.
0: Aia.
1: Perché ci fa ridere qualsiasi cosa.
0: Dove?
1: Siamo riusciti a ridere con le lacrime, ma che ci siamo dovuti nascondere addirittura a un funerale.
0: Ma guarda, lo capisco, per quanto assurda la cosa, ci sono quelle persone che proprio non ti trattieni da nessuna parte.
2: Sì, la risata di mia moglie che quando ci sganasciamo a un certo punto fa la foca.
0: Sono quelle più contagiose.
2: Valeriano da Ancona.
0: Ciao Valeriano, grazie. Anzi, se avete qualche amico che produce rumori animaleschi quando ride, mandatecelo, fatecelo sentire al 348 075 8060.

0: Radio, Radio Subasio, Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Thing, You To Me Are Everything, alle 11:37 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, tutti voi. Quando è stata l'ultima volta che avete riso male, ma proprio male, lacrime, singhiozzo, nessun suono o suoni strani, dignità completamente persa? Raccontatecelo al 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Buongiorno,
0: i vostri vocali, eccoli,
1: Subasio.
0: Ciao!
1: Allora, io mi sono innamorata di mio marito su una seggiovia a Roccaraso.
0: Sì.
1: Perché mi ha fatto morire dalle risate fino alle lacrime. E ad agosto abbiamo festeggiato 25 anni di matrimonio. Da quel giorno, fortunatamente, ogni sua battuta stupida, perché sono stupide le battute che fa,
0: ok,
1: continua a ridere. Ha dato il suo DNA, con questa facoltà, con questo potere nei miei confronti, alle figlie.
0: Che bella cosa.
1: E io penso alla mia famiglia e rido. Rido perché sono felice della gioia che mi danno, del potere che hanno nei miei confronti, e spero che tutte le persone abbiano questo potere nella vita di far ridere le persone che amano.
0: Tanti di voi ci stanno dicendo che ridono in coppia, chissà se anche nei momenti più intimi si riesce comunque a divertirci e a ridere. A proposito di rumori strani prodotti quando si ride, ci avete mandato qualche esempio? Qua serve un esorcista, mi sa, eh? Troppo belle, sono davvero contagiose. Allora, 348 075 80 60.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro su Radio Subasio, La differenza tra me e te, alle 11:49 minuti. Saluto Floriana da Padova, dice: io ho registrato la risata di Anacleto del cartone La spada nella roccia, ogni tanto me lo risento, come non si può ridere insieme a lui. È vero, assolutamente contagioso. Infatti vi stiamo chiedendo in quali occasioni tornate a ridere come bambini, perché da bambini ridevamo davvero fino a cadere per terra con le lacrime agli occhi, e crescendo un po' meno, anche se ci sono quelle persone che funzionano un po' come dei trigger e ci fanno ridere davvero ancora tanto senza motivo.
2: Io ho 38 anni e ancora rido tantissimo, in generale proprio sono molto sorridente, ma rido tantissimo con mio marito. Infatti ieri sera è stato più di 5 minuti a ridere, a prendermi in giro perché non capisco i reel di Instagram.
1: Bello, però così dai il rapporto.
3: Bellissimo che con gli anni si perde un po' la capacità di ridere di niente. Io mi ricordo i pomeriggi interi con le mie amiche in camera da adolescenti a ridere veramente senza motivo. Ora adesso io ho 47 anni e mi rendo conto che negli ultimi decenni magari da adulti ci si concentra su altre cose,
1: si ride un po' meno, è vero,
3: e non si alimenta questa capacità di ridere. Quindi da qui in avanti, da 47 in poi, questo è stato uno anche dei miei buoni propositi per l'anno nuovo nel 2026, è ridere di più.
1: Bello, bello.
4: Buongiorno, mi chiamo Anna Maria, io sorrido sempre, mi piace ridere tanto e ricordo un episodio con mia cugina che stavamo mangiando l'insalata nello stesso piatto e scoppiamo a ridere e mio padre ci strillò perché a tavola c'è un certo rigore, e più mio padre si arrabbiava e io e mio cugino Anna ridevamo ancora di più.
1: Mamma mia, che situazioni! Ridere sempre, ridere di gusto, lo dice anche la scienza, fa benissimo alla salute.

0: Levante su Radio Subasio con Sei tu, non mi sento le gambe, dove sono le braccia, mi manca il respiro, è proprio la mia canzone da ipocondriaco questa. Arrivano le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto a mezzogiorno.
1: Buongiorno da Estero Letto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio, mentre il diesel sfonda i 3 euro al litro in autostrada. Rubio rassicura gli alleati, per ora non sono previsti attacchi contro l'Iran. Il segretario di Stato americano ha illustrato la politica di Trump sino alle elezioni di metà mandato: evitare un'azione militare, aumentare la pressione economica, trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Finché gli europei sostengono Kiev, il dialogo è impossibile, accusa Mosca, mentre proseguono gli attacchi incrociati. Droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Kzova, ne è seguito un incendio, ripresi anche i raid contro Wildberries. Una frana si è abbattuta nella contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasoba, travolti alcuni villaggi, si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping attiva i massimi soccorsi. 3 missili da guerra nascosti nel furgone, arrestato a Bari un cittadino francese di 46 anni. Il carico è stato scoperto durante un controllo di routine dalla Guardia di Finanza dopo l'arrivo da Patrasso. Il mondo della musica e dello spettacolo piange Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it. Agli ascoltatori di Radio Subasio, nella seconda parte della settimana tra oggi e sabato si conferma la presenza dell'anticiclone africano in gran parte del nostro paese, con una nuova ondata di caldo estremo al sud e sulle isole maggiori. Nelle prossime ore alternanza tra sole e nuvole a nord, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con isolati temporali sulle Alpi. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d'Italia. Temperature massime in leggero calo al sud, in aumento al centro-nord e Sardegna. Caldo intenso in gran parte del sud e isole, venti moderati settentrionali sul basso Adriatico e Ionio, in generale deboli altrove. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì.

su Subasio, 12 minuti. Buongiorno da Jonathan. Tutti voi voglio salutare una famiglia meravigliosa che ho avuto occasione di conoscere ieri uscendo dal cancello di Radio Subasio. Abbiamo scambiato giusto 2 minuti di parole, ma questo mi è bastato per capire, insomma, che gli ascoltatori di Subasio sono davvero meravigliosi. A chi ci chiede invece come recuperare i titoli delle canzoni che ascoltate, nella sezione repliche del nostro sito radiosubasio.it.

0: basta una canzone, bastano pochi minuti per riassumere il nostro claim. Suoni, emozioni e sogni, eccoli tutti qua riassunti e ritrovati in Tu non mi basti mai di Lucio Dalla su Radio Subasio a mezzogiorno e 22 minuti. Allora, questa sera e anche domani sera impariamo bene dove tramonta il sole, quello è l'ovest. Ci sarà utile venerdì mattina perché ci sarà un cielo davvero romantico da vedere un po' prima del solito. Ci sarà un'eclissi parziale ma quasi totale di luna, molto profonda, infatti l'ombra della Terra arriverà a coprire circa il 96% del disco lunare e la luna potrà assumere un colore scuro, ramato, a tratti rossastro. È un fenomeno che comincerà un po' presto, come vi dicevo, alle 4:30 del mattino. Il momento più intenso sarà poco dopo le 6, però, quindi magari qualcuno a quell'ora è abituato a svegliarsi, si dovrà guardare verso ovest, come vi dicevo, trovare un punto magari senza palazzi perché sarà piuttosto bassa la luna, anzi al nord sarà talmente bassa che potrebbe tramontare un po' prima del massimo oscuramento. Non servono occhiali speciali, serve soltanto la sveglia, come vi abbiamo detto, per questo momento di luna così romantica, come ci canta Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Cosa può succedere quando ti arriva una telefonata e ti ordinano 300 euro di pizze, ma era uno scherzo? Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, giusto il tempo di ballarci la Tuca Macarena insieme a Baby Kay.

con Bittersweet Symphony su Radio Subasio, mezzogiorno e 38 minuti. Buongiorno da parte di Jonathan Menzi. Parliamo di questo scherzo venuto male. Circa 20 pizze, quasi 300 euro di ordine. Il ristorante blocca tutto per riuscire a prepararle tutte, poi arriva il momento del ritiro e nessuno si presenta. Era uno scherzo di quelli che fanno ridere soltanto chi li organizza, e il titolare di questa osteria che si chiama Mondello, però attenzione, nel Wyoming, non ha buttato niente, ha preso tutte le pizze e le ha donate all'ospedale locale. Volevano fargli perdere 300 euro, lui li ha trasformati in una cena per chi sta lavorando al servizio degli altri. Diciamo uno scherzo di cattivo gusto, ma non la pizza, quella era particolarmente buona. Arriva Ermal Meta su Radio Subasio, questa è Ragazza Paradiso.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Su Radio Subasio, tra poco arriva la pausa pranzo con il nostro Leonardo Fabrizi.
1: Eccolo!
0: Che
1: buongiorno.
0: È già entrato in studio, ha già fatto certo. Capolino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Jonathan. Allora, cos'è la vita?
0: Si possono dire parolacce?
1: No, una bella avventura, quello okay, sì, okay. È come la scatola di cioccolatini, bla bla bla, ma è anche come il rigore di Roberto Baggio, ricordi quel famoso rigore?
0: Quello sbagliato. Mannaggia.
1: Però non si giudica tutta una vita da un solo episodio, no. Anche perché, insomma, dagli errori uno può anche rinascere, no? E trovare nuovi stimoli.
0: Fondamentale.
1: Per fare sempre meglio.
0: Fondamentale, ecco. Non piangersi addosso e anzi trovare il positivo dalle cose che vanno male, sì.
1: E ne parlavo proprio con una persona ieri sera. E parlavo proprio di te.
0: Ah sì?
1: Sì, che vedi sempre il bicchiere sempre mezzo pieno, vero?
0: Sì, di vino soprattutto.
1: Vabbè, quello si sa, soprattutto in compagnia.
0: Lo sai, vero?
1: Allora vi chiedo, anche voi avete la tendenza a sminuire i vostri successi per concentrarvi su quello che sarebbe potuto accadere? Qual è stato l'errore per cui avete più rimpianti e quale traguardo vi ha resi più fieri?
0: Guarda, in qualche modo si collega al nostro argomento di stamani, perché abbiamo capito quanto è importante sorridere alla vita. Per
1: ma
0: cui
1: scherzi,
0: c'è questo
1: fil
0: rouge che andrà avanti.
1: Ecco, beh, insomma, quella dose di ironia che è fondamentale nel nostro percorso, nella nostra avventura.
0: E allora, tra poco su Subasio.
1: Yes, 348 075 80 60.
2: Sembra strano anche a me.

0: live, lei sarà amata. Io invece spero almeno di essere stato sopportato. Per oggi abbiamo dato, cari amici, siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento, alle nostre 3 ore. Il pomeriggio va avanti su Radio Subasio con il nostro Leonardo Fabrizi. Prima arrivano le breaking news di TGcom 24 quando stanno per scoccare le 13 in punto.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo. Benzina self a 2,017 euro, il gasolio sale a 2,137. Alle 18 il Consiglio dei Ministri per la proroga del taglio alle accise. Confesercenti denuncia. Sulle vacanze degli italiani un aggravio di 1,8 miliardi. Antonio Tajani contrarissimo alle tasse sugli extra profitti. Per il vice premier sa di Unione Sovietica. Netanyahu rilancia la linea dura sull'Iran. Non si può fare un accordo con quei selvaggi, insulta il premier israeliano, secondo il quale ci sarebbe una terza possibilità, stringere l'assedio. Intanto il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati, per ora nessun attacco contro la Repubblica Islamica. L'Ucraina ha ripreso i raid contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, colpita anche una raffineria di petrolio. Le forze di Mosca hanno bombardato diverse località della regione di Kherson. Il presidente della Duma, Volodin, accusa l'Occidente fa tutto per armare Kiev. Allarme malaria all'aeroporto di Francoforte, un morto tra i 6 dipendenti contagiati. L'infezione potrebbe essere stata trasmessa da zanzare trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da zone a rischio. Frane e alluvione tra Tibet e Nepal, villaggi travolti dal fango, si temono molte vittime. Il presidente cinese Xi Jinping mobilita i soccorsi, irreperibili 384 viaggiatori, tra cui 291 cittadini stranieri e 93 nepalesi. Morto Domenico Papalia, considerato uno dei principali capi dell''ndrangheta trapiantata in Lombardia. È deceduto all'ospedale San Paolo di Milano, 81 anni. Era stato scarcerato a luglio per gravi motivi di salute dopo 49 anni di detenzione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 2 km per lavori tra Grottammare e Fermo Porto San Giorgio in direzione Bologna, nel senso opposto per lo stesso cantiere incolonnamenti tra Fermo e Pedaso. Un incidente sulla A16 causa 1 km di coda tra Lacedonia e Vallata verso Napoli. Infine sulla statale 202 Triestina si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di via Fregessi con la statale 15 Flavia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

Le 13 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 26 agosto 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, per voi anche i Guns N' Roses.

Guns N' Roses, beh, Axl Rose, durante una serata al Cat House, uno dei club più travolgenti di Hollywood, aperto nel lontano 1986, è diventato subito un punto di riferimento della scena rock della città, decide così di fare una rissa con un poliziotto. Si sveglia in ospedale, non ricorda assolutamente nulla e la prima cosa che gli viene in mente è di proporre questa canzone dal vivo. E il resto è tutta storia. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Oggi vi chiedo se vi capita di dimenticare i vostri successi e pensare soltanto a cosa è andato storto, qual è l'errore che vi ha lasciato più rimpianti e il traguardo che vi rende più fieri. Pensateci su per un attimo e se volete raccontarmi come sempre le vostre esperienze potete inoltrare un messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. E allora, vi capita di dimenticare i vostri successi e pensare soltanto a cosa è andato storto, qual è l'errore che vi ha lasciato più rimpianti e il traguardo invece che vi rende più fieri?

0: Mammut, siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme fino alle 17 anche in questo meraviglioso mercoledì 26 agosto 2026. Allora, faccio una premessa, anzi la facciamo fare proprio a lui. Cos'è la vita?
1: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita.
0: Ecco, non sai mai quello che ti capita, ma è anche come il rigore sbagliato di Roberto Baggio, che salutiamo, no? Sembra che crolli tutto, invece non si giudica una vita da un solo episodio. Con queste parole Marco Masini ha spiegato che valore bisognerebbe dare ai propri sbagli, no? Il riferimento è al famoso rigore calciato alto da Roberto Baggio, che andò a finire sopra la traversa nella finale dei mondiali di calcio tra Italia e Brasile del 94, un esempio di errore su cui la nostra memoria si è focalizzata, anche perché ha consegnato la Coppa del Mondo alla nazionale brasiliana e che ha una spiegazione scientifica. La memoria tende a cancellare i successi e a fissarsi sui passi falsi, perché le esperienze negative lasciano un segno più forte di quelle positive per farci sopravvivere, no? E quindi un meccanismo tipicamente umano e che risponde ad un innato bisogno di controllo, perché è molto più difficile accettare che gli eventi accadano e basta. E dipende anche ovviamente dal contesto. Le domande che vi faccio oggi, attenzione, se volete partecipare attivamente alla pausa pranzo di oggi e raccontarci le vostre esperienze. Anche a voi capita di dimenticare i vostri successi e pensare soltanto a cosa è andato storto? Qual è l'errore che vi ha lasciato più rimpianti e qual è il traguardo invece che vi rende più fieri? Come sempre, per i vostri messaggi scritti o vocali, 348 075 80 60. E allora, siete su Radio Subasio e questa è la pausa pranzo.

0: Giorgia, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Beh, a volte davvero gli errori pesano tantissimo, no, rispetto alle vittorie. Oggi vi chiedo, vi concentrate più sui vostri successi o sui vostri passi falsi? Raccontateci, qual è il vostro rimpianto più grande e qual è invece la vostra vittoria più bella? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Natascia da Matelica.
0: Ciao Natascia.
1: Allora, che qualcosa è andato storto è sicuro. Mm. Quando l'ho capito vi farò un altro vocale, perché al momento non l'ho ancora capito. Buona giornata.
0: Grazie. E allora, quanto pesano i vostri errori rispetto alle vostre vittorie? Se guardate indietro, no? Qual è lo sbaglio che ancora vi brucia e quale invece il traguardo che vi rende più orgogliosi? 348 075 80 60.

0: As long as you love me, Backstreet Boys. Siete su Radio Subasio. Oggi vi chiedo, vi concentrate più sui vostri successi o sui vostri passi falsi? Raccontateci qual è il vostro rimpianto più grande e quale invece è la vostra vittoria più bella. 348 075 80 60. Buon pomeriggio. Io penso che il nostro cervello sia talmente straordinario che preservi più le emozioni e i ricordi che ci hanno visto felici, e più la gente che ricorda soltanto i nostri sbagli e non anche le buone cose che abbiamo fatto. Perlomeno questa è la mia esperienza da cinquantenne. Purtroppo viviamo tempi in cui l'empatia è solo una parola. Nessuno ama più ascoltare, capire, confrontarsi e soprattutto accettare le diversità e usare, non dico tanto, ma almeno un po' di spirito critico. Grazie della compagnia. Firmato un bacio grande da Marotta, Luca. Grazie Luca, grazie davvero per il messaggio. E anche voi, se volete, potete partecipare attivamente alla pausa pranzo di oggi. 348 075 80 60. Quanto pesano i vostri errori rispetto alle vostre vittorie? E se guardate indietro, qual è lo sbaglio che ancora vi brucia e quale il traguardo che vi rende più orgogliosi? Sentiamo.
1: Ciao, sono Ilaria. La delusione più grande è aver studiato e non avere un lavoro decente e ben retribuito, e la più grossa soddisfazione è avere una famiglia meravigliosa, mi vogliono bene e non potevo desiderare altro. Ciao.

0: Vieni da me le vibrazioni e volge al termine la pausa pranzo di oggi. E cosa vi ho chiesto? Vi ho chiesto semplicemente se anche voi capita di dimenticare i vostri successi e pensare soltanto a cosa è andato storto, qual è l'errore che vi ha lasciato più rimpianti e il traguardo che invece vi rende più fieri. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, come sempre la chiudiamo dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Ciao Leonardo, ciao Radio Subbasio, sono Vittoria da Udine. Il mio traguardo più importante è assolutamente la nascita di mio figlio Francesco 3 mesi fa. Ho avuto tanto, è un traguardo fenomenale, bello, anche perché ho avuto pure dei disguidi e li ho affrontati benissimo. E invece quello che non è arrivato al traguardo è purtroppo il lavoro che va e viene, non mi sono mai potuta realizzare economicamente parlando. Va e viene, baci, buon pomeriggio.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Antonio Tajani, contrarissimo alle tasse sugli extraprofitti, sanno di Unione Sovietica, afferma il vice premier. Droni ucraini contro una raffineria di petrolio Kzova e Wild Berries. Le forze russe hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Il Cremlino ha confermato la visita lampo del capo della CIA Radcliffe a Mosca, ma smentisce l'incontro con Putin. Il premier israeliano ha espresso a Donald Trump i suoi dubbi sulla possibilità di raggiungere un accordo con quei selvaggi in Iran, le parole di Netanyahu, rilanciando tre passaggi: la diplomazia, l'azione militare e quello che lui definisce un inasprimento dell'assedio di Teheran. Malaria allo scalo di Francoforte, un morto e 5 contagiati tra i dipendenti. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione. Le zanzare infette trasportate accidentalmente a bordo di aerei provenienti da aree endemiche. Una frana si è abbattuta sulla contea di Kirong in Tibet, sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova, travolti alcuni villaggi. Si temono gravi perdite, ci sono diversi dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping ha attivato i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange. Dolly Parton, la cantante, attrice, autrice, regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade, autostrade e Lombardia. Lungo la A9 troviamo code tra Como Nord e Lago di Como verso la Svizzera. C'è una perdita di carico lungo il tratto abruzzese della A14 tra Teramo, Giulianova Mosciano e Val Vibrata nelle due direzioni. Incidente segnalato invece sul tratto pugliese della stessa A14 tra Bitunto e Allaccio Bari Nord, raccordo per la tangenziale verso Taranto. Sulla A4, la Torino-Milano, ci sono lavori tra l'1 e Rho verso il capoluogo lombardo. Lavori anche sulla A26 tra Laccio, diramazione Galarate Gattico e svincolo Borgomanero verso Genova Voltri. Materiali dispersi infine sono segnalati sulla A2 la Salerno-Reggio Calabria tra Lauria Nord e Lago Negro Sud verso la Laccio Fisciano. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: su Amazon.
1: Le 14 da 3 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Abbiamo salutato la pausa pranzo che vi dà appuntamento domani come sempre a partire dalle 13. La musica che gira intorno e per voi c'è un classico di Ivano Fossati.

Ma non è un triste ricordo, no? Ma diciamo che è il primo passo di un percorso di solitudine, d'amore, anche rinascita personale. Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, siete su Radio Subasio. Ci venite? Andiamo in costiera amalfitana? Vai, a bordo!

Vabbè, d'altra parte le vicissitudini della nostra esistenza sembrano essere un labirinto a volte, ed è per questo che viene in mente anche il video della canzone che abbiamo appena ascoltato, girato nel suggestivo giardino di Villa Pisani a Strada Venezia, all'interno del suo famoso labirinto di siepi. Nel video compaiono tante persone comuni. Laura Pausini, Simili su Subasio, e alle 15 puntuale come sempre. Cosa arriva? Un po' di movimento lo facciamo effettivamente, 60 minuti a voi dedicati. Se c'è una canzone che vi ronza in testa, che volete ascoltare proprio oggi, beh, tra poco avrete l'opportunità di prenotarla, perché vi ricorderò i contatti per farlo. Subito Houdini.

Soltanto 30 minuti e poi il jukebox tornerà alla grande come sempre, aprirà i battenti. Se volete prenotare la canzone che vi ronza in testa, che ha il potere di rendere speciale la vostra estate, inoltrate un messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60.

dai, che andiamo con le novità dal mondo, precisamente a Tokyo. Non so se lo sapete, potete finalmente fare il running sushi, stando seduti ovviamente. Arriva il Sushi Buzz, un ristorante a due piani su ruote che ti permette di ammirare i templi storici mentre cerchi di non far volare un nigiri in faccia al vicino ad ogni frenata. Qual è il vero brivido? Intingere il sushi nella soia durante i dossi. Bello, mi piace. Vabbè, un girettino, magari una bella gitarella fuori porta ci sta. Siete su Radio Subasio 14:36, stupida sfortuna per voi, c'è Fulminacci.

Eclissi del cuore, Laura e Nax, siete su Radio Subasio alle 15, apriva attenti il jukebox. Allora, cosa state aspettando? Se c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, non dovete far altro che prenotarla. Come? Attraverso un messaggio scritto, una nota vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram. 348 075 80 60 è il codice d'accesso. Se volete farlo attraverso l'app è possibile farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora, 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Paradise, Coldplay, si chiude un'altra ora insieme, tra pochissimo tornerà anche il jukebox e velocissimamente ricordo il contatto WhatsApp Telegram 348 075 80 60. Ora le breaking news di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Frane e allagamenti al confine tra Nepal e Tibet cinese, innescati forse da un sisma. Villaggi travolti dal fango, si temono molte vittime. Irreperibili 291 cittadini stranieri, tra cui 90 italiani e 93 nepalesi. Il presidente Xi Jinping ordina il massimo sforzo per prestare soccorso alle zone colpite. Un elicottero ultraleggero è precipitato in tarda mattinata nel verbano Cusio Ostola, nei pressi del bacino artificiale Camplicioli, dopo aver urtato i cavi della funivia. Ha preso fuoco nell'impatto. Due le vittime, un uomo di 60 anni e una donna di 63 di Milano. In Lombardia, primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva, deceduto ieri. È la terza persona ad accedere alla morte volontaria in un ospedale regionale, ma la prima per la quale è stata organizzata l'intera fase attuativa. Allarme e malaria all'aeroporto di Francoforte, un morto tra i 6 dipendenti contagiati. L'infezione potrebbe essere stata trasmessa da zanzare trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da zone a rischio. Rafforzati i controlli e le misure di prevenzione. Netanyahu rilancia la linea dura sull'Iran, non si può fare un accordo con quei selvaggi, insulta il premier israeliano, secondo il quale ci sarebbe una terza possibilità, stringere l'assedio. Intanto il segretario di Stato americano Rubio rassicura gli alleati, per ora nessun attacco contro la Repubblica Islamica. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, benzina Self a 2,017 euro, il gasolio sale a 2,137. Alle 18 il Consiglio dei Ministri per la proroga del taglio alle accise, sul tavolo anche il decreto ex Ilva. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio Subasi. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Inizia il jukebox di Radio Subasio alle 15 in punto. E allora saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Se volete potete prenotare da subito la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra estate. 348-075-8060 per messaggi scritti o note vocali. Se ci state ascoltando dall'app, miei cari smanettoni, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Chiara e ho 10 anni e mezzo.
2: Ciao Subasio, io sono Ilaria e ho 7 anni.
1: Vorremmo tanto sentire la canzone Ossessione di Samurai.

Ossessione Samurai J, questo è il jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60, se volete inoltrare le vostre richieste anche adesso su WhatsApp o Telegram, messaggi scritti o note vocali. Poi devo salutare a proposito Girolamo e Marco. Ciao ragazzi, dov'è che siete in questo momento? Al bar, possibile, ho capito bene? E poi c'è il messaggio invece firmato da Mattia, vi sto ascoltando da Lanciano, salutate la mia mamma, sarei molto molto felice, noi abbracciamo forte la tua mamma. La prossima è stata scelta invece da Salvatore di Napoli, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, siamo ragazzi della spiaggetta Torvaianica. Nel jukebox di oggi vorremmo ascoltare Wonderwall degli Oasis.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Wonderwall degli Oasis, fratelli Gallagher, questo è il jukebox. Dai che avete ancora un sacco di tempo se volete inoltrare i vostri messaggi, perché c'è una canzone che magari meglio rappresenta questa stagione meravigliosa che è l'estate. Allora prenotatela subito 348 075 80 60. Ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Madrid, dove Giulia dice: vorrei tanto ascoltare una canzone, e ha scelto questa.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Riccardo da Forano, in provincia di Rieti. Mi fate sentire per favore Ti prendo e ti porto via di Vasco Rossi. Grazie mille, buon ascolto.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Angelo, Francesca, Tommaso e Greta e vorremmo ascoltare È sempre bello di Coe. Stiamo tornando da Maranello, dove abbiamo visto il museo della Ferrari. Ciao.

Sto per riallacciarmi ai nostri amici che hanno richiesto la canzone che stanno tornando dal Museo della Ferrari. È appunto, è sempre bello visitare posti di quel genere. Ciao, buon ritorno e buon rientro e buon viaggio soprattutto. Devo salutare a proposito Catarina, Clelia, Filippo e Gianfranco e Modù. Ciao ragazzi. E poi c'è il messaggio di Marina di Velletri, dice: mi fate ascoltare una canzone, e ha scelto proprio questa.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Drive the Cars, canzone scelta da Gabriele, ha inviato il suo messaggio attraverso l'app e dice: sei sempre nei miei pensieri e nel mio cuore, my moon. E poi devo salutare, a proposito, vediamo, stiamo tornando con mio marito dalle nostre mini vacanze, mini sì ma intense, per questo volevo ringraziare mio marito Emiliano, e nonostante i nostri 35 anni insieme ancora riesce a stupirmi, che meraviglia. Ciao Simona, ciao, un abbraccio fortissimo. E poi devo salutare anche Giulia e Massimiliano che hanno scelto la prossima, hanno inoltrato il messaggio al 348 075 80 60.

0: Ciao, sono Luca Di Anzio e vorrei dedicare i meteoriti di Mr. Rain a Federica.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia.

momento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Ma che meraviglia, cara Lucio dalla 1980. A proposito, devo salutare Giacomo e Margherita di Roma, di ritorno dalle vacanze. Scrivono: c'è solo una costante, la compagnia di Radio Subasio. Grazie, buon viaggio, buon rientro. Devo salutare anche Cristina, detta K, e dice: vorrei dedicare alla mia amica Momo, in vacanza a San Felice Circeo, una canzone, dirle che mi manca e l'ufficio assenza di lei non è mica lo stesso. Saluto anche, Luigi di Marigliano e poi Walter, Adriana e Miriam. Vorremmo tanto ascoltare una canzone e hanno scelto questa.

0: Ciao Radio Subasio, sono Rossella da Roma. Vorrei dedicare una canzone a mio figlio Gianmarco e alla sua compagna Gloria. Sono appena ritornati da Montenegro e volevo dedicargli Piccola Stella di Ultimo. E vorrei ringraziare a tutti voi e buon lavoro e buona giornata. Grazie.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri fissata nel tardo pomeriggio di oggi e che dovrebbe varare misure contro il caro carburante. Si va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per calmierare i prezzi. Tragedia questa mattina in Piemonte. Un aeromobile è precipitato, morte le due persone a bordo, un uomo di 60 anni e una donna di 63. L'incidente nel Verbano Cusio-Ossola. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. Dall'estero, salito almeno 31 morti il tragico bilancio delle inondazioni tra Nepal e Tibet nel distretto di Rasuwa. Il Kathmandu Post conferma che 348 persone risultano disperse, 88 sono state invece tratte in salvo, almeno 90 gli italiani presenti in tutta la regione, secondo la Farnesina. Va avanti il conflitto russo-ucraino, ancora scontri incrociati nelle ultime ore. Le forze di Mosca hanno bombardato diverse località della regione di Kherson, gravi danni alla centrale termoelettrica. Medio Oriente, dubbi di Benjamin Netanyahu sulla possibilità di raggiungere un accordo con Teheran. Il premier israeliano, parlando con Trump, ha definito i vertici del paese quei selvaggi in Iran, rilanciando in particolare su diplomazia, azione militare e inasprimento dell'assedio a Teheran. Chiudiamo occupandoci di sport. La Federazione Italiana Gioco Calcio ritira il suo sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alle elezioni alla presidenza FIFA a marzo 2027. Decisione in condivisione con l'UEFA e l'iniziativa del presidente FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna, si registrano 8 km di coda in aumento per un incidente ora risolto. Per un altro incidente si registrano code sulla 30 Caserta-Salerno, tra Castel San Giorgio e Barriera di Salerno, Mercato San Severino. Lungo la 14 Bologna-Taranto viene segnalato fumo tra Pescara Ovest e il bivio per la 25 Torano-Pescara a causa di un veicolo in fiamme. Per traffico invece si resta in coda tra Faenza e Imola in direzione Bologna. Coda anche tra Ravenna e il bivio di ramazione con la 14. Sulla 12 Genova-Roma coda per traffico tra Genova Nervi e Genova Est. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo si procede a rilento tra Colledara-San Gabriele a Sergi verso la capitale. Traffico rallentato anche sulla statale 372 Telesina, ma per carichi dispersi all'incrocio Gioia Sannitica in direzione Masseria Olivola, statale 88 dei due Principati. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: E 16 da 4 minuti, eccolo, arriva il buon pomeriggio anche da parte di Gloria Gallo.
1: Bello Leonardo, come va amici?
0: Bene.
1: Spero di passare bene questo pomeriggio con voi.
0: E allora, fra pochissimo, non si gioca.
1: Non si gioca?
0: Non si gioca.
1: Oggi no. Non si gioca, va bene. Allora, tra poco scopriremo cosa succede. Prima collection dall'82, Antonello Venditti, con Dimmelo Tu Cos'è.

0: tu.
1: No.
0: No, no, dimmelo tu.
1: Dimmelo tu.
0: No, io non ho le non ho la possibilità di farlo.
1: Lo dico io o lo dici
0: no,
1: tu?
0: No, dillo tu.
1: Dai, dillo tu.
0: No.
1: Vabbè, basta litigare.
0: Oh, grande classico di Antonello Venditti. Siete su Radio Subasio, è arrivata l'ora ludica, no? Per noi e per sì. voi. Ma non si gioca oggi.
1: Oggi abbiamo deciso di non giocare, però comunque di farci quattro risate.
0: Ma
1: o
0: sì.
1: almeno di divertirci insieme. Perché
0: vi facciamo lavorare un po'.
1: Vi facciamo lavorare oggi, esatto. Tutti ce ne abbiamo uno, almeno, sì. almeno uno che ricordiamo.
0: Ma
1: perché
0: certo.
1: magari lo utilizzavamo e lo dicevamo quando eravamo piccoli.
0: O perché era talmente tanto stupido che ci è rimasto impresso.
1: Esatto, stiamo parlando di colmi, amici, vi chiediamo di inviarne uno al 348 075 8060, quello che ricordate, quello
0: certo.
1: che vi viene in mente.
0: La domanda sorge spontanea, chi
1: qual
0: verrà
1: è?
0: In onda con noi?
1: Direi il più simpatico.
0: Sì, ci sto.
1: Il più
0: dai,
1: simpatico,
0: mi
1: dai.
0: Mi piace, mi piace.
1: Impegnatevi allora.
0: E allora, sotto con il colbo, il più simpatico, il più estroverso, il più, non so
1: divertente.
0: Neanche. Divertente. Chi più ne ha, più ne metta. Allora, subito, adesso, immediatamente, cosa state aspettando?
1: Moving to the sun adesso, usually my angel, ultra notte.

0: Sono tattici sti pinguini però, lo dico da sempre. E allora oggi abbiamo chiesto agli ascoltatori di segnalarci un colmo magari che è rimasto loro impresso, no? Che si portano dietro dall'adolescenza, dalla scuola.
1: O magari che hanno sentito nei giorni scorsi, perché no? 348 075 8060 è il numero per inoltrare il vostro e poi quello più simpatico, più divertente verrà in onda con noi.
0: Certo, e allora, magari ce ne sono tanti, ce ne sono tipo, non so, ce ne viene in mente qualcuno, Gloria, di colmo carino, interessante, simpatico.
1: Allora, Francesco da Roma scrive: sapete qual è il colmo per un parrucchiere?
0: Sì.
1: Avere un figlio che gli fa perdere la testa.
0: Ecco. Vabbè, è un grande classico.
1: Simpatico.
0: Un grande
1: simpatico.
0: Classico.
1: Qual è il colmo per un fantasma? Invece dice Francesca da Rieti: avere paura del buio.
0: O non avere la forza per dire buh. Potrebbe essere. E allora, qual è il colmo più divertente che volete segnalarci? Potete farlo adesso, naturalmente.
1: Al 348 075 8060.

0: Eros.
1: Facciamo il tifo per lui?
2: Ma certo che facciamo il tifo per lui. Anzi, un grande in bocca al lupo a Eros Ramazzotti, perché ha subito un intervento alle corde vocali, ha interrotto momentaneamente il tour e lo abbracciamo forte.
1: Speriamo che si riprenda insomma prima possibile.
2: Ma sì, è una roccia. E allora, il colmo dei colmi, lo conosciamo tutti, ma abbiamo chiesto a voi di segnalarci qual è il colmo che più vi è rimasto impresso, quello più simpatico. E vedo che i nostri amici al centralino si stanno muovendo e stanno per dirci qualcosa. E nel frattempo salutiamo gli amici che hanno inviato invece messaggi al 348 075 80 60,
1: e magari possiamo ripassare nascita del colmo, cioè come è nato in passato nell'antichità. Pensa un po', la cultura popolare ha sempre usato un po' gli indovinelli per intrattenere, però poi a un certo punto si è capito che non si voleva tanto testare l'intelligenza ma cercare la risata. E quindi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quindi sono abbastanza recenti, è nata la formula del colmo, che è diventata insomma
2: quella che conosciamo tutti.
1: Quella che conosciamo tutti,
2: va bene. E allora salutiamo appunto gli amici che hanno inviato messaggi al 348 075 80 60. Chi è?
3: Buongiorno, Costa da Montorio.
2: Ehi,
3: sapete qual è il colmo di un idraulico? Avere il figlio che non capisce un tubo.
2: Lo sapevo.
1: Un tubo, questa mi è venuta mentre la dicevi.
2: Vediamo se c'è Angela. Pronto?
4: Pronto.
2: Eccola.
1: Ciao, dove sei? Che fai?
4: Allora, sono di Fiorentino e sono di ritorno dal mare.
2: Però.
4: Allora, il colmo di un pizzaiolo, avere la moglie Margherita che ogni quattro stagioni fa la capricciosa.
2: Ecco,
1: questa me la ricordo, già ai tempi delle elementari girava.
2: Anche tu fai la capricciosa, sì. Angela?
4: Molto spesso.
1: Cioè nel senso che la cucini proprio o ti piace fare i capricci?
4: Allora, mi piace la pizza e mi piace essere anche capricciosa.
2: Ci sta,
1: vedi,
2: ci sta.
1: Tutto tu, fare.
2: Tu cosa fai nella vita?
4: Nella vita, diciamo, sono in casa con mio marito che è pensionato, e ecco, adesso ce la godiamo un pochino.
1: Fate un mestiere, godersi la vita.
2: Fate un po' di, un po' di capricci in giro, insomma.
4: Oh, sì, tanti capricci.
2: Mi sembra giusto.
1: Un po' di capricci insieme. Senti, vuoi salutare qualcuno prima di salutarci?
4: Saluto tutti quelli che mi conoscono, le mie figlie, soprattutto mio marito che è qui con me, Franco.
1: Eccolo, Franco.
2: Salutiamo, tue figlie come si chiamano?
4: Stefania e Marta.
2: Ecco, e allora le salutiamo anche noi. Mi sembra giusto, magari ci stanno ascoltando adesso. Grazie, Angela.
4: Ciao, grandi siete. Ciao,
2: un saluto
4: ciao
2: a te e a Franco. E allora si gioca anche domani, naturalmente.
1: Adesso però c'è Ligabue, lo ascoltiamo insieme. Su Radio Subasio, questa è la sua nuova qualcosa per te.

0: Radio Subasio.
1: Sei nell'anima.
0: Radio Subasio, una dopo l'altra, solo le canzoni che tutti cantano.
1: Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby.
0: Radio Subasio, hit da cantare.

0: Jenny from the Block, Jennifer Lopez. Allora, è il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Sì.
0: Sai, no? A New York è tutto gigantesco, ma c'è un ragazzo che attraverso una microcar ha deciso di, non dico compiere un'opera titanica, però ci si è avvicinato.
1: Però di fare qualcosa in grande in qualche modo. Certo, sì. Lui era rimasto senza lavoro poco prima di diventare papà.
0: Sì.
1: E a quel punto, siccome non gli era stata data la con lei, no?
0: Ah, ok, sì, ho capito. La disoccupazione.
1: Ha avuto un'idea geniale. Ha deciso di fare il pizzettaio.
0: Bello.
1: Ma in mezzo alla strada.
0: Sì.
1: E utilizzare la sua microcar, appunto, la sua smart.
0: Sì, uno come, due posti, quindi.
1: Come forno. Cioè,
0: hai
1: nel
0: capito.
1: Retro della smart, nel bagagliaio della smart, lui ha tutto, tutto cioè, il necessario.
0: Ha installato un forno?
1: Sì, sì.
0: Fantastico.
1: Due forni?
0: Due forni?
1: Sì. Ha tutto il necessario per poter fare delle pizze e fa 12.000 euro al mese, che comunque, $12.000
0: via.
1: Che comunque a New York non sono tantissime, però non sono neanche pochi.
0: Vabbè, insomma, è una cifra dignitosa, no?
1: Sì.
0: No, sto facendo due conti.
1: Sì.
0: Allora, la mia è leggermente più grande della Smart, quindi potrei metterci quattro forni. Fantastico.
1: Vai?
0: Sì.
1: A New York?
0: Ma
1: o lo fai qui?
0: Ma anche qui.
1: Qui fuori da Radio Subasio?
0: Ma sì,
1: va
0: dai,
1: bene,
0: perché
1: va
0: no?
1: Bene, dai.
0: Faccio la pizza per tutti.
1: Posso dire, comunque, lo fa nella Smart. Smart, può essere considerato smart working.
0: Certo, ma fantastico.
1: La testa gira, Fred De Palma, Anita e

0: Amore?
1: Amore?
0: Ma che io ho preso la chitarra senza saper suonare, ho fatto un disastro, quindi ho abbandonato il tutto. Di cosa si parlerà nel corso della prossima ora?
1: Non del più grande spettacolo dopo il Big Bang, okay, come cantava Jovanotti, bensì giochiamo un po', sai, mm-hmm, io la faccio molto leggera come sempre, perché a una
0: l'ironia,
1: certa ora del giorno bisogna certo essere leggeri secondo me, mm-hmm, e oggi voglio fare un gioco. Facciamo finta di essere tutti lavoratori, quindi sì, grandi, piccini, che in pensione, siamo tutti lavoratori.
0: Tutti indistintamente.
1: E domani dobbiamo tornare al lavoro.
0: Aia.
1: Eppure non ci va proprio di tornare al lavoro.
0: E quindi scatta la scusa.
1: Scatta la scusa. Inviate un messaggio al 348 075 8060 facendo finta di contattare il vostro capo, il vostro superiore.
0: Ok.
1: Dicendo una scusa, inventando una scusa e dicendo che per un'altra settimanella niente.
0: Perché non siano banali. Cioè, non siano banali le scuse. Il mal di testa non regge.
1: Non male, no.
0: Ma neanche quella del genio della lampada che ho il collo tutto incriccato. No. No.
1: Ironiche, creative, certo, divertenti, bizzarre, insomma veramente fate voi, però siate come siete sempre. Vai. I soliti ascoltatori di Radio Subasio, quelli bravi.
0: Mi piace, mi piace. Subito
1: Gracie Abrams, that's so true.

0: Gloria, scusami.
1: E che fai?
0: Ma io
1: che
0: domani
1: succede?
0: Non posso venire al lavoro perché già so che il mio cagnolino si addormenterà sulle mie gambe, quindi la legge della fisica mi impedisce di svegliarlo, quindi non dovrei fare tutto da sola.
1: Faccio tutto da sola.
0: Tutto da sola, sì.
1: Vabbè,
0: questa è una
1: fare?
0: Delle scuse che potremmo inventare, per esempio, no? Ok. No, perché si parlerà di questo nel corso della prossima ora, vero o no?
1: 348-075-8060 con le scuse più assurde da utilizzare se domani doveste tornare al lavoro, ma non vi va.
0: Funziona così, dopo le vacanze è normale, anzi direi che è umano. Dai, noi ci sentiamo domani.
1: Domani, sempre a partire dalle 16 con me, poi dalle...
0: Io alle 13. Nel frattempo, breaking news di TGCom 24.
1: Ciao Leo.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Sono salite ad almeno 90 le vittime accertate delle alluvioni che hanno colpito il Nepal nelle ultime ore. Quasi 300 gli stranieri che risultano attualmente irreperibili, 2 i connazionali coinvolti, dice il ministro Tajani. Entrambi stanno bene. Oggi nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi riunione del governo sul caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri si attendono misure per calmierare i prezzi, soprattutto quello del diesel che ha raggiunto livelli record del 2022. Medio Oriente, dubbi da Benjamin Netanyahu sulla possibilità di raggiungere un accordo con Teheran. Il premier israeliano, parlando con Trump, rilancia su diplomazia, azione militare e inasprimento di quello che definisce assedio di Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian incontrerà la prossima settimana Putin a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, lo ha detto l'ambasciatore iraniano in Russia. Stati Uniti, l'amministrazione di Trump sospende a livello globale le richieste di visto per immigrati nel paese, accadrà nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza. Appello nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione a Palermo di Libero Grassi. La CISL ricorda che oggi è più che mai elogiare l'imprenditore e il suo coraggio di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo nel Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione. Questo significa che protagonisti saranno sempre il sole e il caldo, caldo che si intensificherà ulteriormente. In particolare nella giornata di domani splenderà il sole in gran parte del paese, a tratti appena un po' di nuvole, comunque innocue, solo al nord-ovest, sulle Alpi orientali, sulle zone interne del centro e in Sardegna. E per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in crescita, con caldo intenso soprattutto al sud e nelle isole, dove sono attesi picchi anche di 40 gradi e oltre. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Gli anni 80 che tornano a farsi sentire nella serata insieme con me, Gloria, su Radio Subasio con noi Toto e la loro Africa. Li abbiamo riascoltati in questo mercoledì insieme in cui sarò con voi al posto di Katia, che tornerà, diciamo, a breve. Nel frattempo io, sapete, voglio sempre un po' giocare con voi, e questo so che è periodo di rientri al lavoro per tanti. Tanti altri magari in questo momento stanno ancora in ferie oppure non lavorano proprio, però ecco, oggi stiamo ipotizzando di essere tutti lavoratori, anche i più piccini, chiunque, insomma, oggi è un lavoratore e domani siamo tutti costretti a tornare alla scrivania, alle mail, ai colleghi. Ecco, voglio giocare con voi e vi chiedo di inventare un messaggio vocale, cioè di inviare un messaggio vocale inventando una scusa assurda da dare al proprio capo, al proprio superiore, per dire che, insomma, domani niente, non tornerete al lavoro e che siete costretti a prendervi un'altra settimana di ferie. 348 075 8060 è il numero per giocare con noi. Vi aspetto. Prima Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare

dei Negramaro su Radio Subasio con Luna Piena. Siete con me, Gloria, nel pomeriggio insieme e oggi insomma parliamo di rientro dalle ferie, cosa che non significa solo tornare alla scrivania, riaccendere il computer, riavere a che fare con gente, colleghi, clienti. Per tanti il passaggio, diciamo, dalla leggerezza delle vacanze al ritorno alla routine quotidiana può rappresentare un momento un po' delicato, accompagnato da sintomi un po' negativi anche fisicamente. Non è un caso che, secondo diciamo una ricerca, nel periodo del rientro dalle ferie si registra un picco del 70% in più nelle richieste di supporto psicologico, cioè non si vuole tornare al lavoro e si va giustamente dallo psicologo a capire perché abbiamo delle sensazioni addosso tipo disorientamento, stanchezza o difficoltà a ritrovare anche un po' la propria dimensione abituale. Leggendo questa cosa online ho pensato che oggi avrei voluto, diciamo, un po' renderla leggera con voi e vi voglio chiedere, quindi facciamo finta che il numero di Radio Subasio 348 075 8060 sia il numero del vostro datore di lavoro. Dovete inventare una scusa assurda, bizzarra, divertente, ironica, esilarante per dirgli che insomma domani non tornerete al lavoro e che sarete costretti ad assentarvi per un'altra settimana in più, settimana che ovviamente poi, e questo non lo diciamo a lui, potreste benissimo utilizzare come, sapete quando si dice mi serve una vacanza per riprendermi dalla vacanza, ecco, quello sarebbe. Aspetto le vostre risposte, le vostre scuse, quelle diciamo inventate con creatività, so che quella non vi manca mai e allora tra pochissimo le ascolto su Radio Subasio.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Che spettacolo, la voce di Marco Mengoni anche nel 2013 era stupenda, l'abbiamo ascoltato su Radio Subasio con Non passerai, ed effettivamente non passa la sua bravura e la sua voglia di regalarci sempre nuova e buona musica. Voglia di lavorare, saltami addosso e fammi lavorare meno che posso, è un po' questo il mantra di oggi. Stiamo facendo finta di essere tutti lavoratori, stiamo facendo finta, anzi magari qualcuno non deve neanche far finta, che domani torniamo tutti al lavoro, e stiamo facendo finta di inviare un messaggio al nostro capo, un messaggio vocale che in realtà invierete al 348 075 8060, per dirgli che niente, domani non torneremo perché purtroppo abbiamo avuto un contrattempo. Ecco, scuse inventate per non tornare al lavoro, li aspetto su Radio Subasio, eccole qui.
1: Ciao Radio Subasio, Letizia da Roma. Allora, la mia scusa è: buonasera, purtroppo non posso tornare al lavoro perché mio marito si è preso la dissenteria, quindi io lo devo aiutare, gli devo tenere la fronte mentre vomita. Ci vediamo fra una settimana.
0: Ma che schifo!
2: Buonasera Subasio, Francesco d'Arezzo. Ecco. La scusa per non andare a lavorare.
0: Sì, lei.
2: Telefono la sera prima e dico: mi hanno chiamato Subasio, domani vado a Subasio. Radio Subasio.
0: Nuovo speaker, dici?
3: Caro datore di lavoro, domani non posso rientrare al lavoro, ho bisogno di più giorni, addirittura forse di una settimana. Perché devo stare a casa ad ascoltare la mia radio preferita, Radio Subasio. Un saluto a tutti voi, siete grandi. Ciao, Danilla da Scandicci.
0: Ma che scusa è? Però posso dire, sei un capo, bravo, intelligente, non ti licenzierebbe, capirebbe.
4: Buongiorno capo, domani non verrò al lavoro perché sono caduto dalle nuvole e mi sono rotto l'entusiasmo.
0: Bella questa. 348 075 8060, le vostre scuse per non tornare al lavoro domani, le aspetto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Black or White su Radio Subasio. Invece Eros Ramazzotti cantava "Sta passando novembre", adesso sta passando agosto, e sappiamo che quando passa agosto inizia ad arrivare quel periodo dell'anno in cui anche chi ama il proprio lavoro guarda la sveglia e pensa: ma non potevamo restare in ferie per sempre? Ecco, questa sensazione di malessere che si prova diciamo nel momento del rientro al lavoro si chiama post vacation blues, e dura meno di quanto pensiamo in realtà. Cioè, ci si rivolge molto di più agli psicologi per questo senso di disorientamento, ma gli psicologi dicono che in poco tempo si riesce a trovare, almeno diciamo in quasi il 70% dei casi, cioè quindi 7 persone su 10 riescono a ritrovare in poco tempo l'equilibrio. Noi però questo equilibrio oggi non è che lo vogliamo proprio trovare, noi vogliamo una bella settimana in più di vacanza. Mettiamo caso che domani dobbiamo tutti tornare al lavoro, stiamo facendo un'ipotesi, qual è il messaggio che inviamo al nostro capo per dirgli che ci dobbiamo per forza prendere un'altra settimana di vacanza? Non possiamo.
1: Paola da Castel Gandolfo: io sono tornata da Madagascar e sono stata punta purtroppo da degli insetti che erano molto fastidiosi. Sì. Siccome sono allergica alle punture degli insetti, mi è venuta tutta un'infezione e quindi devo stare almeno un'altra settimana a casa con l'antibiotico.
0: Così accurato che non ho capito se è vera o falsa la cosa, però posso dire: bravi attori comunque, bravi.
2: Bravo, non riesco a

0: Non riesco a ritornare.
1: Devi solo sperare che però il tuo capo non si trasformi in un demogorgone. C'ha un problema invece, scrive Patrizia al 348 075 80 60. Domani non posso tornare al lavoro, purtroppo sono in galera alle Maldive, mi liberano tra un'altra settimana. Il vostro la vostra di scusa qual è per non tornare al lavoro domani? Siete obbligati a rientrare dalle ferie domani, anche se non è così, diciamo, nella realtà. Stiamo facendo un'ipotesi, stiamo giocando insieme. Qual è il messaggio che inviereste al vostro capo per dirgli che domani niente, non tornate dalle ferie, anzi avete un'altra settimana da passare fuori? Avevo bisogno

0: Canzone d'apertura dell'album Oltre di Claudio Baglioni, Dagli il via. Allora, scuse che inventerebbero gli ascoltatori di Radio Subasio per prendersi una settimana in più invece che rientrare al lavoro.
1: Ciao Radio Subasio, sono Elvira, chiamo da Salerno. Io addurrei come scusa che la mia cagnolina ha partorito, ha avuto un parto difficile, per cui mi spetta il congedo parentale, sono sua mamma.
0: Sono sua mamma.
2: Io direi, scusate, ma domani è la prima settimana che ho il mio nuovo coniglietto e quindi lui voleva fare qualcosa. Irene da Pistoia.
0: Abbiamo capito che gli animali domestici sono il peggior incubo dei datori di lavoro a questo punto.
3: Scusa, ma lunedì non posso venire al lavoro. Sono tornato adesso dalle ferie e ho trovato la casa tutta allagata, che si è guastate le tubature del bagno.
0: E poi,
3: È passato l'idraulico, ha provato a aprire dove c'era il guasto, ho visto che è tutto marcio, praticamente ce l'ha rifatto tutto bagno.
0: Vai.
3: E lui, tra l'altro, non può farlo, ho dovuto pure contattare una ditta che per ristrutturare i bagni, perché altrimenti lui era troppo impegnato per farmi solo le tubature.
0: Poi.
3: E bisogna che sono dietro loro. Tra l'altro, l'acqua mi è passata al piano di sotto, c'è un po' da rimbiancare sul piano di sotto.
0: Ancora.
3: Niente, mi dispiace, dai, ne faccio risentire, ciao. Un salutone da Danilo Danderone.
0: L'ho messo in per due perché è quello che avrebbe fatto anche il tuo capo. Poi qualcun altro scrive: allora, ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi e allora a quel punto la tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia nonna, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, aiuto, non è stata colpa mia. Beh, se gli dovessi mandare questo messaggio, secondo me non ti licenzierebbe ma ti manderebbe un esorcista.
4: Capo, ho fatto 13, baffa.
0: No, le parolacce non si dicono, che ascoltano i bambini.
4: Domani non rientro al lavoro perché
0: sì?
4: Dopo 12 giorni di vacanza ce ne vuole 3 di riposo. Ciao da Desbasio, da Manuela da Siena.
0: Manuela punta tutto sulla sincerità.
5: Posso dire quella che ho usato io per lasciarlo il lavoro.
0: Vai.
5: Il datore di lavoro mi ha chiesto di fermarmi di sabato anche il pomeriggio e io ho messo la scusa che mia madre aveva fatto la pasta e fagioli e dovevo andare a casa per forza, se no mi si sarebbe raffreddata.
0: No.
5: Buona giornata Radio Subasio, Bruno da Roma.
0: Non ho parole, comunque posso dire, ecco, adesso tutti penseranno che noi amanti di Radio Subasio, voi ascoltatori di Radio Subasio, siete un po' bugiardi, vabbè, ma che ce ne frega, scusa. Stavamo giocando, stavamo scherzando. C'è Miley Cyrus adesso con Flowers.
6: Radio, Radio Subasio, Subasio.
5: Posso dire quella che ho usato io per lasciarlo?

0: posto a Lazza con Cenere su Radio Subasio. Adesso ecco le breaking news di TGcom 24, rimaniamo informati.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri fissata nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi in merito alle misure da intraprendere per arginare il caro carburanti. L'esecutivo va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle tragiche inondazioni che hanno colpito l'area tra Nepal e Tibet. Almeno 100 le vittime accertate, centinaia le persone che mancano all'appello, soprattutto stranieri e indiani. 2 gli italiani coinvolti stanno bene, dice in proposito il ministro degli esteri italiani. Russia, 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite da un drone ucraino che ha colpito un autobus civile nella regione di Luhansk. Trump definisce intanto visita di semi-routine quella effettuata dal capo della CIA, Radcliffe a Mosca. Il gruppo CE Industries non ha presentato al momento nessuna offerta per le attività dell'Ilva a Taranto. Non è stata quindi presa alcuna decisione in merito a un eventuale interesse, e quanto ha fatto sapere oggi un portavoce della stessa holding con sede a Praga. Meta ha patteggiato con gli stati americani il pagamento di oltre 16 miliardi nell'accordo che punta a risolvere le accuse rivolte al colosso di Zuckerberg di creare dipendenza dei social media nei ragazzi. L'intesa mentre in corso il processo contro la stessa Meta in California. Calcio, ritirato dalla FIGC, sostegno alla candidatura di Infantino alle elezioni per la presidenza FIFA nel marzo 2027. Decisione in condivisione con l'UEFA e le iniziative dello stesso Infantino su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo l'A7 c'è un incidente tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Altro incidente segnalato sulla 13 da Boara a Monselice verso Padova in Campania. Code causate dal traffico congestionato sulla 30 tra Svincolo Nola e Allaccio con la 1 per chi è diretto verso Caserta. C'è un veicolo fermo invece sul tratto pugliese della A14 tra Andria, Barletta e Trani in direzione Bari. Veicoli scortati per una perdita di carico sulla 1 tra Fidenza e Allaccio Fiorenzuola in direzione Milano. Ultima segnalazione che riguarda la statale 127, la settentrionale sarda, dove c'è un incidente tra 7 chilometri dopo l'incrocio Martis, statale 132 di Ozieri, e un chilometro prima dell'incrocio Nulvi. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre sei alla guida, fermati per una breve sosta o fatti sostituire. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Iniziamo dalla fine, Emma, su Radio Subasio, e iniziamo questa nuova ora insieme con me, Gloria, con una dichiarazione molto recente di Elon Musk, che ha detto che nel 2036, quindi praticamente tra 10 anni, il denaro potrebbe non avere più un ruolo significativo nelle nostre vite. Ne parliamo nel corso di quest'ora, capiamo anche quali sono le motivazioni che l'hanno spinto a fare questa dichiarazione così forte. Nel frattempo però ovviamente la padrona è sempre la musica, quindi ascoltiamo anche una delle ultime

Sugar è zucchero sugar fornaciari con Puro Amore 1999 su Radio Subasio. Elon Musk l'ha sparata grande, l'ha sparata grossa, ha dato una previsione bella pesante, ovvero che nel 2036 il denaro potrebbe non contare più nelle nostre vite. Cioè, secondo lui, l'intelligenza artificiale e i robot saranno in grado di produrre talmente tanti beni e servizi in quantità che diciamo molto di più di quanto gli esseri umani riusciranno a consumare, che tutto questo potrebbe portare ad un'economia basata sull'abbondanza, dove lavorare non sarà più indispensabile per vivere, ma diventerà una sorta di scelta personale. E sappiamo, no? Quando tutto sarà prodotto dalle macchine e se ci sarà veramente tutta questa abbondanza, anche il concetto di denaro potrebbe cambiare, perché se oggi ci serve perché le risorse sono limitate, il giorno in cui diventeranno illimitate il valore del denaro diminuirebbe. Una visione abbastanza futuristica, soprattutto per tutti quelli che ad oggi guardano il conto in banca e sono al verde, e questa abbondanza sembra ancora, possiamo dirlo, parecchio.

Radio Subasio. Subasio.

canzone presente all'interno dell'album celebrativo Papito di Miguel Bosé, che è uscito nel 2007. Questo è il remake di una sua canzone storica del 1993, ovvero Si Tu No Vuelves, rifatta insieme a Shakira e riascoltata oggi su Radio Subasio. Allora amici, non so se avete presente quella sensazione che si prova bellissima quando acquistiamo qualcosa, no? Magari lo mettiamo nel carrello, facciamo l'ordine, per un attimo ci sentiamo felicissimi, oppure l'acquistiamo insomma di persona. Ecco, bene, quella sensazione di benessere che proviamo quando acquistiamo, in Corea del Sud la stanno trasformando in dei siti online che permettono di provare proprio, sì, quella sensazione, ma senza spendere un euro. E voi direte: ammazza, figata, compro delle cose e non pago niente? Beh, più o meno sì, però non ti arriva nemmeno niente a casa. Si chiamano solamente Dopamine Sites e sono dei siti in cui si simula letteralmente l'esperienza di un vero acquisto, cioè si sceglie il prodotto, lo si mette nel carrello, si fa il checkout, cioè in alcuni casi puoi persino seguire la consegna che ti arriva a casa, solo che alla fine non so come dirlo, cioè non arriva niente. Cioè l'idea è nata solamente per trasmettere quella sensazione bellissima che sentiamo tutti di soddisfazione, che appunto proviamo quando compriamo, acquistiamo dei prodotti, ma semplicemente lì si vive solo il rituale dell'acquisto, non si acquista niente. Cioè, da una parte bene, perché magari si potrebbe dare una frenata al consumismo, dall'altra non so, magari sono io, ma a me sembra che stiamo diventando matti.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: dicembre a vedere un concerto di Francesco De Gregori a Roma è un'esperienza che consiglio a tutti. Viaggi e miraggi, questa ci ha riportato indietro nel tempo su Radio Subasio nella serata con me Gloria. Allora, i siti dopamina sono quei siti che simulano l'esperienza dello shopping online, cioè tu scegli un prodotto, lo metti nel carrello, fai finta di ordinarlo e in realtà poi non succede nulla, cioè né spendi nulla e né ricevi niente a casa. E allora qualcuno dice questo:
1: buonasera Antonio da Perugia, a me piace però questa idea, dai, allora veramente possiamo dire mi sono fatto una Maserati, ma talmente bella che non ce l'ho.

0: Breaking news di TG.com 24 su Radio Subasio, le ascoltiamo insieme.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a circa 100 le vittime accertate delle inondazioni tra Tibet e Nepal. Risultano ancora disperse 403 persone, tra cui 61 nepalesi e 341 stranieri, dati della BBC. Si ritiene che gli stranieri provengano da 26 paesi diversi. Dall'India mancano all'appello oltre 100 persone. E poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo, con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. In Sicilia, nell'approssimarsi del 29 agosto, 35esimo anniversario dell'uccisione di Libero Grassi a Palermo, appello della CISL, oggi più che mai, sostiene il sindacato, serve elogiare il coraggio di Grassi di opporsi all'oppressione del racket. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TG.com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni sul nostro paese insisterà l'alta pressione, questo significa che protagonisti saranno sempre il sole e il caldo, caldo che si intensificherà ulteriormente. In particolare nella giornata di domani splenderà il sole in gran parte del paese, a tratti appena un po' di nuvole, comunque innocue, solo al nord-ovest, sulle Alpi orientali, sulle zone interne del centro e in Sardegna. E per quello che riguarda le temperature, massime quasi dappertutto in crescita, con caldo intenso soprattutto al sud e nelle isole, dove sono attesi picchi anche di 40 gradi e oltre. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Questo è il pomeriggio insieme, ci sono io con voi Gloria, saremo insieme fino alle 21 e oh, non so se avete sentito l'ultima indiscrezione su Sanremo 2027, c'è Stefano De Martino che starebbe lavorando, sarebbe lì con le mani in pasta e sta cercando di portare a termine le trattative per avere niente poco di meno che Dua Lipa come co-conduttrice e come ospite di una delle serate del festival. Adesso ovviamente questa è solo un'informazione, insomma, che sta girando in queste ore sui social, però se fosse vero noi saremmo veramente veramente tanto contenti di avere un ospite così importante, così internazionale. Beh, c'è un ospite adesso su Radio Subasio, è Baby K, questa è la sua Tuca Macarena. Yeah.

A volte basta una parola per stare bene a metà fra l'emozione e la paura di amarsi in questa eternità. Ma la poesia di Pino Daniele, riascoltata su Radio Subasio, mentre per quanto riguarda l'indiscrezione su Dua Lipa a Sanremo 2027, Mauro da Terracina scrive: oh ragazzi, Dua Lipa a Sanremo, a questo punto io mi trasferisco già da adesso nella città di Sanremo, però vi prego una cosa, scrive, non fatela cantare alle 2 di notte, che io a quell'ora dormo. Beh, non credo proprio che lo farebbero proprio gli autori stessi del programma, primo, e secondo, l'indiscrezione dice che probabilmente sarà sul palco dell'Ariston e accompagnerà come co-conduttrice, attenzione, il nostro carissimo Stefano De Martino. Vabbè, vedremo.

0: Just My Imagination su Radio Subasio. A volte la realtà la supera l'immaginazione, perché il matrimonio dovrebbe essere il giorno in cui ci si sceglie, ci si promette amore eterno, fedeltà, sostegno. Eppure ci sono delle persone che hanno deciso di decidere proprio nel giorno del matrimonio come dividersi le faccende domestiche, o meglio, chi si sarebbe occupato da quel giorno in poi delle faccende domestiche. Si tratta di una coppia cinese che ha deciso proprio di affrontare questo punto in maniera insolita e durante il ricevimento del proprio matrimonio, cioè hanno organizzato una sfida di wrestling davanti a tutti, cioè si sono sfidati a box più o meno, con l'obiettivo di capire chi insomma avrebbe pulito casa di lì in poi. Il tutto è stato organizzato dallo sposo, che è un wrestler professionista, cioè un lottatore professionista, che ha fatto addirittura installare un ring nel posto del ricevimento. E voi direte: sì, vabbè, ma la gara sarà stata sicuramente non equilibrata. Ebbene, si sono sposati e alla fine indovinate chi è che farà le pulizie per sempre? Lui, l'uomo, perché nonostante fosse più bravo e più forte, ha deciso di darla vinta alla donna. E quindi, secondo me, lei ha capito in quel momento che forse era un uomo da sposare. Beh, forse la miglior cosa, in realtà, direi, che è farle insieme. Come tutto, ci vuole equilibrio nella vita.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

E proprio poco fa si parlava di Dua Lipa come indiscrezione, come co-conduzione al Festival di Sanremo 2027, ed ecco che siamo tornati al Festival di Sanremo del 2002, questa volta con Francesco Renga. Era la sua Tracce di te su Radio Subasio. Cambiamo subito decisamente genere e ce ne andiamo fuori dall'Italia con Taylor Swift. Questa è la sua The Fate of Ophelia.

0: È bene rimanere informati, allora le news dall'Italia e dal mondo ce le portano le breaking news di TGCom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera del governo al decreto sui carburanti che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Dopo la scadenza del 5 settembre dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Ora la devastante alluvione tra Tibet e Nepal con centinaia di dispersi, almeno 100 le vittime accertate, risultano irrintracciabili. Oltre 570 turisti, di cui più di 460 stranieri. I due italiani coinvolti sono in buone condizioni, dice la Farnesina, che comunque prosegue i controlli per verificare la presenza di altri connazionali. Ora il Regno Unito, che si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. L'annuncio della campagna è stato rivelato oggi dal Financial Times. Il conflitto russo-ucraino va avanti, 9 le persone uccise, 6 quelle ferite da un drone delle forze di Kiev che ha colpito un autobus nella regione di Luhansk controllata dai russi. Meta patteggia con gli stati americani il pagamento di 16,7 miliardi, accade nell'accordo per risolvere le accuse rivolte a Meta di creare dipendenza dai social media nei ragazzi. Chiudiamo con il calcio. Ritirato dalla FIGC il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alle elezioni per la presidenza FIFA a marzo 2027. La decisione arriva dopo le iniziative dello stesso Infantino su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Fumo sulla carreggiata causa rallentamenti lungo la A14 tra Poggio Imperiale e San Severo. Lavori segnalati in Campania sulla A16 tra Laccio con la 30 e Avellino Ovest verso Canosa. Veicolo fermo al Nord Italia in Friuli sulla A23 la Palmanova Tarvisio tra Carnia e Gemona Osoppo verso la Torino Trieste. Veicolo fermo anche sul tratto ligure della A12 la Genova Rosignano tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Lavori segnalati anche tra Cerignola Est e Allaccio con la 16, Napoli Canosa sulla A14 in direzione Bari. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Bucchi verso l'incrocio Taranto. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Con tutto il repertorio musicale italiano e internazionale, io lo so che non è semplice scegliere tre canzoni che siano un po' rappresentative della vostra vita, però sicuramente avete avuto dei momenti che sono stati rappresentati musicalmente da delle colonne sonore. È quello che succede durante il 3 per te, ovvero vi chiediamo di scegliere tre canzoni tutte vostre che raccontino la vostra storia, noi ve le facciamo ascoltare una dietro l'altra su Radio Subasio. C'è qualcuno che in questo momento, oggi, sta per ascoltare le sue, ma tutti potete partecipare ai prossimi appuntamenti del 3 per te con la scelta musicale delle vostre preferite. Come fare per prenotarsi e diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti anche con una piccola intervista? Beh, molto semplice. Si può fare una chiamata allo 075 80 60 oppure in alternativa si può entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te, o ancora si può inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60. Ma scopriamo chi è che ha scelto le sue oggi.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Laura.
0: Città:
2: Città di Comano, provincia di Firenze.
3: Di Comano è considerata un po' la porta del Mugello, terra di passaggio ma anche d'ingresso in un ambiente che ha le sue peculiarità.
0: Età:
2: 39.
4: Eccoli.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono una professoressa di matematica e scienze alle medie e sono libero professionista. Faccio la biologa nutrizionista.
5: E l'aspetto che maggiormente mi attira è sicuramente la capacità di interagire con l'animo del paziente. Può sembrare strano, non faccio la psicologa, eppure vi posso assicurare che alla base della buona riuscita di un percorso nutrizionale c'è sempre il rapporto empatico che si crea con il paziente.
0: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Ascoltare la musica.
4: Ma vuoi abbassare sto tele?
0: La cosa che ti fa dare di matto?
2: Quando le persone provano invidia verso di te.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: La mia nascita dai miei genitori, mamma e babbo.
6: Ah, che giorno felice per una madre.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: Le lasagne.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: Sono appena per sbaglio perché facevo una passeggiata nel parco dell'Uccellina con dei miei amici e ci siamo imbattuti in quello e si guarda dritto.
7: Ricordati, guardare ma non toccare.
0: Aereo, treno o auto?
2: Auto.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Ma anche un mese.
0: Tre posti che vorresti visitare?
2: Mi piacerebbe andare in Giappone, andare in Madagascar, ma anche molto più vicino mi piacerebbe anche andare in Trentino.
8: Che la scelgono per i mercatini di Natale, per le mele, per il buon vino, per ammirare il fiume Adige, per Piazza Duomo e per il fresco in estate.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Al mio fidanzato Alberto, uno dei miei carissimi amici Lorenzo e una mia amica Giulia.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Rush, Infinito. Holly, Valore della Nostalgia. The Dream, Life.
0: Radio Subasio, 3 per te.

raga. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è Olly con Valore da Nostalgia a chiudere il 3 per te di Laura da Dicomano in provincia di Firenze. È stata lei a scegliere le ultime tre canzoni che abbiamo ascoltato senza nessuna sosta, senza nessuna interruzione su Radio Svasio. Prima di Olly c'erano Raff con Infinito e Desri con Life. Tre canzoni che hanno raccontato di più di Laura, che possono essere considerate la colonna sonora della sua vita o semplicemente sono le sue preferite. Come fare per scegliere il tuo trittico di canzoni più belle e ascoltarle una via l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio? Semplice, basta una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60. Oppure basta andare all'interno dell'app, quella che vi consiglio di scaricare sui vostri smartphone, ed entrare nella sezione dedicata al 3 per te, oppure in alternativa potete inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram con il vostro nome e le tre canzoni selezionate al 348 075 80 60.

Dolly Parton ha lasciato in eredità a tutti noi una canzone che si potrà ascoltare solamente nel 2046. In che senso ve lo racconto tra poco su Radio Subasio. Prima ascoltiamo insieme Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale con Partenope.

We'll Be Together, Sting, su Radio Subasio nella serata con me, Gloria. Oh ragazzi, quando uno vuole e sa essere iconico, lo sa essere davvero in tanti modi. Dolly Parton, che è stata una regina di iconicità in vita, ha deciso che, dopo averci lasciato solo ieri, voleva darci una lezione, un'ultima lezione di iconicità con una trovata geniale. Lei che cosa ha fatto? Nel 2015 ha registrato una canzone inedita che si intitola My Place in History e l'ha chiusa in una cassa punk all'interno di un resort insieme a un lettore CD. L'ordine che ha dato a tutti è stato quello di non ascoltare questa canzone fino al 19 gennaio 2046, che sarebbe la data in cui avrebbe compiuto 100 anni. Come se non bastasse, per il suo funerale ha scelto la canzone If We Never Meet Again, che sarebbe l'inno preferito da suo padre e che significa se non ci incontriamo più. Insomma, anche dopo averci lasciati, Dolly ha regalato a tutti noi una sorpresa da aprire tra 20 anni. L'unica cosa che mi viene da pensare è chi vivrà vedrà, anzi chi vivrà sentirà.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Ramazzotti con Cose della Vita, canzone uscita nel 1993 ma che ebbe risalto e risonanza internazionale dopo che Eros la reincide nel 1997 con Tina Turner ed esce quindi la versione bilingue Cose della Vita Can't Stop Thinking of You. L'abbiamo ascoltata nella serata insieme su Radio Subasio, dove ritroviamo anche Alex Warren con Ordinary.

Onesty su Radio Subasio, onestà, il titolo perfetto per introdurre l'argomento di questa sera. Sì, perché come sempre in questa prima ora siete chiamati a partecipare al tema, a rispondere attraverso i vostri messaggi al 348 075 8060. E oggi apriamo il vaso di Pandora perché parliamo di infedeltà, segreti e la nostra capacità di confessare e anche di perdonare dall'altra parte. Allora vi chiedo, confessereste mai un tradimento? Pubblicamente anche, addirittura? C'è chi dice che la verità vada sempre detta e chi invece applica la regola d'oro del negare sempre, anche di fronte all'evidenza. Da che parte state? 348 075 8060, vi è mai capitato di confessare o che vi è stato confessato? Avete perdonato? Cos'è accaduto dopo? Ci sono dei precedenti illustri, diciamo così, VIP. La moglie di Will Smith, Jada Smith, che aveva all'epoca uno show, davanti alle telecamere confermò pubblicamente di aver tradito il marito, di aver avuto un coinvolgimento sentimentale al di fuori del matrimonio. Will Smith, che era stato invitato proprio quella sera durante la confessione, ha reagito perdonandola e decidendo di superare la crisi insieme. Poi la moglie sostiene però di aver dovuto sopportare il peso sociale di essere stata lei la cattiva. E allora vi chiedo, il tradimento è davvero uguale per tutti nel 2026 o ci sono ancora due pesi e due misure nella percezione comune tra tradimento maschile e tradimento femminile? E la crisi di coppia, altra cosa, è un attenuante se la relazione sta già andando a rotoli praticamente? È accettabile tradire oppure comunque una pugnalata alle spalle e andrebbe, insomma, la crisi risolta in qualche modo, ci si lascia e poi si è completamente liberi? Questa sarebbe, insomma, la cosa da fare. Tacere o confessare? Ecco, chiudo con questo enigma. La confessione libera la coscienza, se è stata magari una cosa di una sera, un errore, chiamiamolo così, di chi ha tradito, o serve solo a scaricare il senso di colpa addosso al partner e magari è meglio alla fine tacere per non rovinare il tutto? E c'è naturalmente anche la questione perdono, quindi voi siete di quelli che confessereste oppure no? E avete mai perdonato un tradimento, un cornetto? E vi è mai capitato? Lo perdonereste se non vi è mai capitato? Diteci tutto questo, il vostro, diciamo, la vostra esperienza a riguardo, anche il vostro pensiero al 348 075 8060. Raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale e tra poco inizierò a leggervi, a salutarvi, a farvi sentire. Tanto Brunori Sas, l'albero delle noci. Sono cresciuta

0: now.
1: Allora ciao, Marco Masini su Radio Subasio, ci sono anche Francesca, buona serata, buon mercoledì amici, ma ci siete soprattutto voi a rispondere all'argomento di questa sera. Si parla di tradimenti al 348-075-8060. Vi ho chiesto se avete mai perdonato o se non vi è mai capitato, se lo perdonereste, un cornetto, un tradimento, oppure una volta traditori, sempre traditori si resta. E poi altra questione, tacere o confessare? Se si è trattato così di un episodio, diciamo, isolato, confessereste? Cosa fareste? Cosa vorreste dal vostro partner? Riacquistereste mai la fiducia nei suoi confronti? Vediamo, sentiamo un punto di vista molto interessante di un'ascoltatrice, sentiamo il suo vocale.
2: Ciao, sono Patrizia, chiamo da Roma. Diciamo che il tradimento al femminile è sempre percepito in modo più grave del tradimento maschile. Seconda cosa, no, assolutamente non si confessa il tradimento, perché tanto si sfascia sempre tutto. Il perdono è una cosa a cui io non credo. Perdona chi non sa fare a meno dell'altra figura perché ci sta una dipendenza affettiva o ci stanno problemi economici, di proprietà, di figli, ma il perdono in realtà non esiste, è umano che non esista. Perché sfasciare tutto se è stata solamente, diciamo, com'è che si dice, un tuffo dove l'acqua è più blu? Se si viene scoperti, a quel punto magari negare è anche un offendere un po' l'intelligenza altrui, quindi a quel punto uno confessa. Se non si viene scoperti, confessare è una follia.
1: Grazie Patrizia, punto di vista molto interessante. Effettivamente la fiducia probabilmente è difficile farla tornare quella di prima e si passa davvero la vita magari con l'ansia. Confessare o non confessare, magari se si è trattato di un episodio isolato, cosa fare? E perdonereste? Qual è stata la vostra esperienza? Perdonereste un tradimento? Vi è mai capitato di perdonarlo oppure non riuscireste mai e quindi la relazione si interrompe comunque? E poi, come abbiamo sentito anche da Patrizia, ci sono due pesi e due misure: se il tradimento viene fatto da un uomo, se il tradimento viene fatto da una donna. La pensate anche voi in questo modo? 348 075 80 60, si parla di infedeltà questa sera, diteci il vostro punto di vista, la vostra esperienza, fatelo anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo continuerò a salutarvi e a farvi sentire. Tanto Simply Red, So Not Over You.

0: Amanti sconosciuti, Fiorella Mannoia su Radio Subasio 21:25. Buona serata da Francesca. Perfetti sconosciuti a volte è quello che si diventa e si arriva insomma anche al tradimento. Questa sera si parla di infedeltà e vi ho chiesto cosa ne pensate, se tacere o confessare, se ne avete mai fatto esperienza, se perdonereste oppure se la fiducia muore per sempre. Sentiamo un altro punto di vista, c'è un'altra ascoltatrice.
1: Ciao Radio Subasio, sono Mary e chiamo da Roma. Io un tradimento l'ho fatto, ma l'ho anche subito, e quindi diciamo che la prima volta, tra virgolette, molto tra virgolette, l'ho perdonato. Peccato che il soggetto in questione era recidivo e quindi lo ha rifatto, ovviamente tutto scoperto sul telefono, maledetto telefono, e a quel punto, lo so, è brutto dirlo, ma mi sono vendicata nella maniera più brutta, che non sto a dire qui, ma insomma penso che me si ricorderà a vita e non per il tradimento, ma per la vendetta. E comunque parto da un presupposto: se uno ha bisogno di tradire, significa che il rapporto non c'è più. E quindi è inutile sia perdonare che continuare. Si volta pagina in una nuova vita, è un nuovo amore. Ciao.
0: Grazie per soprattutto anche la considerazione finale, per aver condiviso un'esperienza così intima. Sono d'accordissimo con le tue ultime parole, perché qui si parla semplicemente di mancanza di coraggio. Se le cose non funzionano, se non stanno in piedi, ci si lascia. È difficilissimo, lo so, la cosa più difficile del mondo appare qualche volta, perché uscire dalla propria zona comfort fa veramente male, è comunque doloroso anche quando qualcosa non funziona, però insomma anche una vita di tradimenti, insomma, faticosa, eh? Grazie per aver condiviso il tuo punto di vista, soprattutto la tua esperienza. Continuate a farlo, parlateci del vostro punto di vista sull'infedeltà. Confessate, non confessate, perdonate, non perdonate. Ditelo anche con un bel messaggio vocale, mentre arriva Biagio Antonacci e Giuli.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

0: Thinking of You, Lenny Kravitz su Radio Subasio 21:44. Buona serata, buon mercoledì da Francesca Quaglietti, ci sono io fino a mezzanotte a farvi compagnia e si continua a parlare di tradimenti. Il tradimento è davvero uguale per tutti, ci sono due pesi e due misure, se a farlo è l'uomo oppure la donna, e vi ho chiesto anche tacere o confessare e se avete mai perdonato un cornetto. Allora sentiamo subito un messaggio molto interessante.
1: Ciao Radio Subasio, premesso che le donne prima o poi ti beccano è inevitabile, se non vuoi essere scoperto devi inevitabilmente negare sempre anche l'evidenza. Chi ti ascolta dopo un po' penserà che l'evidenza non è poi così evidente, che forse il prato è azzurro come dici te. È sempre così, alla fine se ti vogliono bene accettano tutto, il rapporto va avanti. Giulio da Roma.
0: Giulio, la sai lunghissima, stai parlando da espertone. Quante volte hai negato l'evidenza, mi viene da chiederti? Non ti giudico, ovviamente, perché bisogna camminare per anni nelle scarpe di qualcuno per capire cosa sta vivendo, quindi non mi metto qui a fare giudizi spiccioli. Ovviamente io, insomma, sono una che non ha mai tradito nella sua vita, questo lo confesso pubblicamente, quindi questi messaggi mi colpiscono sempre un po'. Poi hai detto una cosa dolorosamente vera, ahimè, se ti vogliono bene accettano tutto. È crudele approfittarsi di questo, e questo però fallo dire. Nello stesso tempo però ovviamente c'è anche da dire che chi accetta tutto deve capire perché permette all'altro qualsiasi mancanza di rispetto. I giocatori sono sempre due. Tu aggiungi anche un ultimo messaggio, poi ecco me l'hai scritto, lo vedo ora di testo, in cui dici: se uno ci sta col cervello poi lascia l'amante e torna con la moglie, spesso è molto meglio. Non è detto, magari è meglio l'amante, però ecco, purché ci sia la scelta magari. Grazie Giulio, la tua sincerità è stata veramente molto apprezzata. Continuate a dirci, amici, con questa sincerità cosa ne pensate, cosa pensate del tradimento, tacere o confessare, qual è la vostra esperienza, ne avete mai perdonato uno, vi è stato mai perdonato? Ditelo al 348 075 80 60, fatelo anche con un bel messaggio vocale e continuerò a salutarvi tra poco, ma intanto su Radio Subasio continua la musica, c'è anche Elisa, come te, nessuno mai.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Io ti cercherò, c'è Giovanotti, questa è Radio Subasio e si parla di tradimenti e vi ho chiesto: meglio tacere o confessare? Avete mai perdonato o siete stati perdonati? 348 075 8060 per i vostri vocali, per i vostri messaggi che leggerò tra poco. Dopo le 22 ci sarà l'ultimo spazio dedicato appunto all'argomento di questa sera e saluto intanto velocemente un uomo decisamente fedele, Luca di Marotta, che ci manda un abbraccio e ascolta Radio Subasio, scrive: da 40 anni senza mai averla tradita. Questa è fedeltà. Grazie Luca. C'è anche Sabrina Carpenter su Radio Subasio con Tears.

Si continua insieme a me, Francesca Quaglietti, 22:04. Questa è Radio Subasio, siamo insieme fino a mezzanotte. Vi porto subito al 1983. Le ragazze di Osaka e Eugenio Finardi.

0: Eccoci qui, Gazzelle, su Radio Subasio. Buona serata da Francesca. Si continua con l'argomento, che siamo arrivati allo spazio che lo conclude. Vi ho chiesto se confessereste mai un tradimento, se tacete o confessate, se perdonate oppure se siete stati perdonati. E concludiamo con un paio di vocali. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, ma io credo che se tu stai bene con il proprio compagno o con la propria compagna non hai bisogno di tradirlo, a meno che non cerchi altro e non vuoi divertirti. Poi vabbè, il tradimento può essere fisico ma anche mentale, e secondo me un po' tutti, tra virgolette, i tradimenti mentali li facciamo. Bacioni.
0: Sì, come sei saggia. Questo è un altro elemento che infatti non avevo affrontato, ma se no insomma la cosa si complicava. Il tradimento mentale, ecco un'altra questione. Chi si salva? Fisicamente, ok, insomma è una cosa, io ad esempio insomma non ho mai tradito, però insomma i pensierini ci sono stati e ovviamente capitano soprattutto nei momenti in cui la coppia non sta andando benissimo, ecco, anche c'è anche questa cosa. Sentiamone un altro.
2: Buonasera Francesca, sono Giuseppe da Perugia. Per quanto riguarda l'argomento che stai trattando, ti dico questo: io credo che nessuno di noi possa sapere di essere o non essere cornuto. Per quanto riguarda me, se io scoprissi di essere stato tradito, perché mi viene detto o lo scopro, io non perdonerei. Quindi al di là della debolezza fisica, del tradimento fisico o sentimentale che sia, se viene meno il rispetto, per me viene meno tutto.
0: Ehi, che grande verità, Giuseppe, scusami se abbiamo dovuto tagliare il tuo vocale che era un po' lungo. Nessuno di noi può sapere se è cornuto o meno. Con questo concludiamo l'argomento di questa sera, insomma una frase poco incoraggiante, ma grazie amici per aver condiviso la vostra esperienza, per tutti i vostri vocali e i vostri messaggi al 348 075 80 60. Potete continuare a utilizzare questo numero, ma questa volta i vostri messaggi dovranno diventare romantici, perché tra pochissimo alle 22:30 inizierà come sempre Per un'ora d'amore. Allora iniziate a mandarci le vostre richieste a questo numero, anche con un bel vocale in cui scegliete il brano, dite i vostri nomi aggiungendo una breve dedica. Mentre arriva Achille Lauro, Amore disperato. Ok, ricordo.

Guerriero, Marco Mengoni, questa è Radio Subasio quando mancano pochissimi minuti all'inizio di Per un'ora d'amore. E allora è il momento giusto, perfetto per mandarci le vostre richieste. Innamorati in ascolto, fatevi avanti con un bel messaggio vocale. Anche adesso con le vostre richieste al 348 075 8060 in cui scegliete il brano d'amore che rappresenta la vostra storia, che ci parla di voi, aggiungete una breve dedica, una frase d'amore anche semplice, senza dimenticare i vostri nomi, entrambi naturalmente. Fatelo anche adesso per poter andare in onda tra le 22.30 e le 24 durante Per un'ora d'amore. Scegliete il vostro brano al 348 075 80 60. Messaggi di coppia naturalmente, da dedicare il brano al vostro lui e alla vostra lei, aggiungendo una dedica e i vostri nomi. Fatelo con un bel messaggio, appunto fate sentire anche le vostre belle voci da innamorati, e se possibile cercheremo di accontentarvi dalle 22.30 appunto alle 24 anche stasera. Tanto si continua con Anita Baker, Caught Up in the Rapture.

0: Le 22:30 precise e a quest'ora, come tutte le sere, a inizio Per un'ora d'amore che vi farà compagnia con la sua dolcezza fino a mezzanotte. Questa sera ci sono io, Francesca Guaglietti, buon mercoledì sera e ci sarete soprattutto voi con le vostre richieste romanticissime che ci stanno già arrivando al 348 075 80 60. Ricordo di inviarci un messaggio, un vocale romantico a questo numero in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, aggiungendo una breve dedica senza dimenticare naturalmente i vostri nomi. Come ha fatto la prima innamorata di stasera? Sentiamo subito.
1: Buonasera, siamo Gianni e Anna e vogliamo sentire la canzone Uomini Soli. Il messaggio d'amore è: ci amiamo tanto, ci vogliamo tanto bene, vogliamo stare per tutta la vita insieme.

Dal 2010 Ligabue ci sei sempre stata. Questa è Per un'ora d'amore, iniziata da poco con una bellissima richiesta al 348 075 80 60. Si continua invece adesso con una richiesta che è arrivata tramite l'app di Radio Subasio, perché c'è anche quest'altra bellissima possibilità per prenotare il vostro brano d'amore. Fatelo attraverso l'app, se non l'avete ancora fatto scaricatela dal web, è gratuita naturalmente e potrete partecipare a tantissimi appuntamenti di Subasio nel corso della giornata, tra cui Per un'ora d'amore. È facilissimo perché basta compilare i form, però cosa importante, bisogna pensarci con un po' di anticipo, come ha fatto lui, il prossimo innamorato che ha scelto All of Me di John Legend. È Paolo che l'ha scelta per la sua Rossella di San Pietro in Casale, provincia di Bologna, con questo messaggio: molte canzoni e molti chilometri sono passati da quando abbiamo sentito assieme questa canzone la prima volta e abbiamo imparato a conoscere i nostri difetti e le nostre dolcezze. Ti amo ogni giorno di più, tuo Paolo.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

0: Stringimi più forte, c'è anche Giordana Angi su Radio Subasio a Per un'ora d'amore, e grazie per la dolcezza che ci state facendo arrivare al 348-075-8060. Si continua con un'altra bella richiesta, c'è un altro innamorato con la sua voce. Chi sei?
1: Buonasera Subasio, sono Saverio da Caserta e vorrei dedicare Ogni volta di Antonello Venditti ad Antonella che sta in America. Grazie mille.

Goodbye Spice Girls dal 1998. State ascoltando per un'ora d'amore su Radio Subasio insieme a Francesca Quaglietti. Buona serata. Si continua con un'altra richiesta arrivata sempre da WhatsApp. Ci ha scritto Marta: siamo in autostrada e torniamo a casa dopo aver fatto una visita a Roma. Siamo in macchina con i piccoli che si stanno addormentando e voglio dedicare Maledetti innamorati di Enrico Nigiotti a mio marito Giorgio. Sei la mia colonna portante.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: E con Enrico Nigiotti arrivano le 23 passate da un minuto. Questa è Radio Subacquea, sono Francesca e voi siete innamorati, semplicemente innamorati, che ci state scrivendo al 348 075 80 60 e a quest'ora, come sempre, come tutte le sere, per un'ora d'amore arriva il momento della storia d'amore, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Ce l'ha raccontata Carlo, quella che sto per leggervi, sto per fare il mio solito riassunto, una storia molto bella. Carlo e Giovanna, 35 anni di matrimonio, vi facciamo tantissimi auguri. E Carlo ricorda quando si sono incontrati. Pioveva tantissimo, lo ricorda benissimo, erano sotto i portici di un bar e ci dice che in 35 anni di matrimonio hanno costruito una vita intera fatta di tantissime cose, anche di tanti sacrifici, mattinata a incastrare i turni di lei e quelli di lui, che ha guidato l'autobus per una vita. Hanno conosciuto e vissuto appunto tante cose, dal mutuo sulla casa, scrive, alla crescita di ben 3 figli. Hanno attraversato tantissimi momenti di stanchezza con zero pazienza, ci scrive Carlo. E oggi, a 35 anni da quel loro sì, la casa si è quasi svuotata sia dal caos dei figli che sono cresciuti e anche con l'arrivo della pensione imminente per entrambi, e si ritroveranno presto a guardare la sveglia spenta sul comodino, ad avere tantissimo più tempo per loro e per riviversi una seconda giovinezza, chiamiamola così, sempre per mano. E Carlo vuole far arrivare questo messaggio alla sua Giovanna. 35 anni fa abbiamo firmato una promessa, ma la verità è che ce la siamo data ogni singola mattina tra bollette da pagare e turni di lavoro. Ora che le macchine timbratrici sono solo un ricordo e la casa è tutta per noi, guardo le nostre rughe, le mani stanche e so che non cambierei un solo secondo. Grazie per aver riparato ogni crepa insieme a me. La nostra seconda giovinezza comincia adesso. Ti amo. Per loro Lionel Richie e Diana Ross, Endless Love.

E continuano le emozioni su Radio Subasio, perché c'è Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Subasio. Si continua con le vostre richieste dolcissime che ci stanno arrivando al 348 075 8060. Si continua con La cura di Franco Battiato, scelta da Sofia con queste parole: ti amo, Tony del mio cuore. Sei stato l'errore più bello della mia vita, quello che non avrei mai dovuto fare e che rifarei altre mille volte, perché alla fine sei diventato la cosa più bella che potesse capitarmi. Con amore, la tua Sophie.

c'è anche Adele con la sua Skyfall su Radio Subasio ad emozionarci alle 23 passate da 17 minuti. Buona serata da Francesca. Si continua con un'altra richiesta sempre da WhatsApp. C'è scritto questa volta Silvia da Castiglione del Lago, che vuole far arrivare questo messaggio per Giacomo, a cui dedica Fabrizio Moro con Portami Via. Tra noi è nato tutto per gioco, eravamo due estranei, non ci parlavamo neanche. Poi quel giorno, il 26 agosto, è stato un giorno speciale. Ci siamo parlati, ci siamo dati il primo appuntamento ed oggi, dopo un anno, siamo qui più innamorati che mai. Sei tutto per me, grazie di esistere.

0: poco arriva il sole e intanto il tempo passa senza far rumore.
1: E c'è anche Emma su Radio Subasio, 23:29 minuti, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Ancora buon mercoledì sera da Francesca. Si continua con un'altra richiesta, sempre romantica, sempre da WhatsApp. Ci scrive Grazia di Milano, ora in viaggio tra le Marche e l'Umbria, buon viaggio. E ci scrive, vi chiedo la canzone dei Lumineers, OA, per Alberto. Amore mio grande, ti amo ogni giorno di più, insieme alle nostre meravigliose bimbe. Tua Grazia.

Emozione dopo emozione, sono arrivate le 23:34, sempre insieme a Francesca a farvi da Cupido. Questa è Per un'ora d'amore su Radio Subasio fino a mezzanotte, e arriva un altro messaggio, un'altra bella richiesta. Ci scrive Eleonora dall'Ariano: buonasera, dedico a mio marito Michele Eccoti di Max Pezzali. Lui è il mio primo pensiero e l'ultimo, lui che non aspettavo arrivasse per me, lui che ha cambiato la mia vita, il mio percepire me. Ero un uragano, lo sono ancora, ma lui è il mio centro. Ti amo.

La stella più fragile dell'universo e con ultimo siamo arrivati anche all'ultima richiesta, almeno per questa sera, l'ultima dedica. Ci scrivete sempre tantissimi durante Per un'ora d'amore e non sempre è possibile accontentare tutti, ma è sempre possibile riprovare perché Per un'ora d'amore c'è tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. Ma leggo subito il messaggio dell'ultimo innamorato fortunato di stasera, è Alessandro, che ha richiesto come una favola di Raff per sua moglie Romina, perché a mezzanotte sarà il suo compleanno, manca molto poco, e vuole dirle: sei la mia vita da quando è arrivata la nostra pesciolina, ti amo

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

E con Home di Michael Bublé alle 23:54 arriva la fine di Per un'ora d'amore, manca un ultimo brano. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia fin qua e per i vostri messaggi sempre dolcissimi che ci sono arrivati al 348 075 80 60. Chi non è stato accontentato, l'ho detto anche poco fa, non deve disperarsi, gli innamorati in ascolto possono riprovare tutte le sere dalle 22:30 fino alle 24 mandandoci una richiesta, un messaggio, facendolo anche attraverso un bel vocale, come avete sentito anche questa sera, quindi scegliete il brano da dedicare a una persona importante che fa parte della vostra vita con una breve dedica, senza dimenticare i vostri nomi, oppure prenotatevi attraverso l'app, è facile facile, semplicissimo, scaricatela dal web e potete partecipare a tanti appuntamenti di Subasio, tra cui Per un'ora d'amore, compilando i form nella sezione apposita. Altra cosa veramente bellissima da fare, se vi sentite particolarmente ispirati, una sera mettetevi lì e scriveteci la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Io, Francesca Quaglietti, mi fermo qua, ma soltanto per stasera, perché ci sono anche domani, eh sì, 21:24 con voi, e vi auguro una notte dolcissima. Buonanotte a chi non sta prendendo sonno, magari in questo momento ci ascolta, a chi è in viaggio di ritorno, tanti in viaggio ci avete scritto, a chi sta andando invece, a chi lavora a turno di notte questa sera, buonanotte naturalmente anche a tutti gli innamorati che ci hanno scritto. E vi saluto con Michele Zarrillo, La notte dei pensieri, e questo ultimo pensiero d'amore notturno di Marina Svetaeva. Ti aspetto con gioia, come se tu fossi un intero paese e completamente nuovo. Ti aspetto sul confine tra me e te.

Radio Subasio, le canzoni che fanno cantare. Radio Subasio, solo belle canzoni. Radio.